0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
1: No.
2: Ed eccoci tornate in onda dopo questo brano dei Meganoidi, Zeta Reticoli. Siamo pronte per la nostra prima intervista.
3: Esatto, dovrebbe essere qui con noi Dario. Ci senti, Dario?
4: Sì, vi sento, mi sentite?
3: Perfetto, bene.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao. Senti una cosa, volevamo un po' un ricapitolo di quello che sta succedendo in quel di Massa e come è andata la vicenda, come è proseguita, diciamo, la vicenda a Casa Rossa, partendo, diciamo, dallo sgombero e andando in avanti.
4: Sì. Allora, sì, partiamo diciamo, da quello che è stato lo sgombero, che ormai è già passato più di un anno, e uno sgombero voluto dall'alto che ha posto fine all'esperienza di 12 anni di quello.

0: cercare di continuare a dare continuità a quello che era il percorso politico dell'organizzazione politica della Casa Rossa, e quindi cercare comunque di mantenere un presidio in città, un presidio antifascista, un presidio che potesse comunque rispondere a quelle che erano le necessità della nostra provincia. Quindi diciamo che dallo sgombero dell'anno scorso ci siamo riorganizzati per cercare di riaprire il prima possibile questo spazio, che aprirà il 10 di aprile.
1: Ah,
0: Dovrebbe essere
1: wow,
0: la data di
1: quindi
0: inaugurazione.
1: inaugurazione a breve.
0: Sì, che tra l'altro è per l'occasione della liberazione di Massa, che è stata liberata il 10 di aprile, quindi è
1: Una
0: una data
1: data,
0: simbolica.
1: esatto, non scelta a caso.
0: Sì, non scelta a caso, anche perché appunto l'idea che ci siamo fatti noi dopo lo sgombero era quella che comunque ci hanno voluto mandare via, ci hanno buttato fuori comunque da uno spazio che era comunque in periferia, e a sto giro invece ce lo siamo presi in centro città. Quindi se il loro intento era quello di tapparci le ali, in realtà ci hanno dato la possibilità di entrare ancora di più nel centro cittadino, perché lo spazio è proprio dentro la ZTL, e quindi anche da questo punto di vista, ecco, speriamo di creargli ancora più disagio di quello che potevamo creargli prima, diciamo, in uno spazio fuori dal centro.
1: Certo. E quindi diciamo siete riusciti comunque in quest'ultimo anno a mantenere viva quella che era comunque l'assemblea, diciamo, che teneva in piedi la Casa Rossa nonostante fosse senza uno spazio.
0: Sì, ci siamo riusciti perché comunque al di là anche dell'assemblea, che comunque ha continuato con regolarità a vedersi, ma anche perché sono proseguiti tutti quei percorsi politici e sociali che comunque erano paralleli all'esperienza di quelle quattro mura, quindi l'esperienza dei progetti con i coltivatori diretti, i progetti del sindacato, i progetti con i comitati ambientalisti e diciamo anche proprio i collettivi studenteschi, e quindi poi dopo più che altro sono state anche queste energie che comunque si muovevano parallele anche a richiederci la necessità di riprendere uno spazio, di riattivarsi per riavere un quattro mura dove ritrovarsi di nuovo tutti quanti insieme.
1: Beh, mi sembra super bello. Ma senti, a proposito dei contadini, quindi noi sappiamo che voi avete creato, diciamo, una piccola scuola contadina da qualche anno a questa parte. Sta proseguendo?
0: Sì, abbiamo creato una scuola contadina che si vede una volta al mese con una lezione. Ora la prossima lezione sarà questo weekend su orticoltura, e in più abbiamo creato ormai da 6 mesi un punto di distribuzione con i produttori locali su Massa, e ora da un paio di mesi un punto di distribuzione anche sull'Erici in Borgata. Quindi il progetto della scuola contadina si è, diciamo, moltiplicato anche con mercati e punti di distribuzione.
1: Dai, bene. E è partecipata? Sono partecipate queste lezioni di scuola contadina?
0: Sì, sono tutte quasi tutte sempre piene, perché comunque sono quasi tutte sempre a numero chiuso, quindi comunque riusciamo sempre, sempre a riempire i posti. E vanno super bene, e anche le distribuzioni e il mercato di Lerici stanno andando benissimo, quindi comunque c'è la volontà anche di creare sempre più punti di distribuzione e sempre nuove occasioni per connettere la cittadinanza con i produttori locali.
1: Certo, il nuovo spazio potrebbe essere un nuovo anche punto di distribuzione dei
0: Sì,
1: prodotti.
0: sicuramente. Ora il punto di distribuzione che facevamo a Massa, prima lo facevamo dentro la sede di USB, adesso il punto di distribuzione dal 10 di aprile si sposterà al nuovo spazio, sì.
1: Sentiamo Dario un sottofondo un po' strano, non è che devi andare?
0: No, sono a
1: Ok.
0: fare la spesa, ma i bimbi ogni tanto chiamano.
1: Senti, che ti volevo dire? No, volevo un attimo anche per lanciare questo nuovo spazio parlare un attimo del piccolo progetto Vino che finanzierà lo
0: Sì,
1: spazio nuovo.
0: e intanto, vabbè, anche per chi ci ascolta, ringrazio se c'è qualche ascoltatore che ha partecipato al crowdfunding, perché abbiamo lanciato innanzitutto subito un crowdfunding che è stato molto partecipato e ha visto veramente centinaia di persone donarci qualcosa per questo progetto. E oltre al crowdfunding, poi sono partite delle raccolte fondi differenti, da Serate Bene fino ad arrivare a quella che è appunto questo progetto del vino, che parte principalmente da me e da altri produttori di vino della zona, e l'idea è quella di

0: dare un pochino delle nostre scorte di vino alla causa, e quindi abbiamo messo a disposizione 400 bottiglie di vino che a un prezzo camerato viene venduto, e la metà del ricavato va a finanziare il progetto dello spazio sociale.
1: Perfetto,
0: Quindi
1: e infatti
0: so che tra
1: anche,
0: l'altro
1: esatto, nel nostro mercato ci sarà Mondeggi che terrà il vostro vino sul banco.
0: Eh sì, infatti vi ringraziamo molto per questa possibilità che ci dà la possibilità appunto di prendere questo nuovo spazio, ristrutturarlo e farlo vivere, speriamo.
2: Beh, potremmo, scusa Dario, anche approfittare per fare un lancio un po' a tutti i gas che sono in ascolto per l'acquisto di questo vino. Ad esempio, noi col gas di Grassi ne abbiamo fatto già un acquisto, però tutti i gas possono comunque accedere, no? E anche al tuo contatto. C'è un punto dove magari le persone che sono interessate a distribuire un contatto a cui possono rivolgersi?
0: Certo, possono scrivere semplicemente alla pagina Instagram della Casa Rossa Occupata e chiedere del progetto vino e gli viene risposto e si trova la soluzione più facile per spedire le bottiglie o capire come fare per rendere possibile questa cosa. Quindi sì, se c'è qualche gas all'ascolto che vuole partecipare, molto volentieri.
1: Perfetto. Bene, noi ti ringraziamo intanto e quindi per adesso ti auguriamo una buona inaugurazione, ma ci risentiremo sicuramente prossimamente per sapere come sta andando l'inizio di questa nuova avventura in centro di massa.
0: Assolutamente, nel mentre io vi invito tutti, se avete disponibilità o possibilità, a venire a trovarci il 10 di aprile per l'inaugurazione. Faremo una bella festa di apertura con anche i prodotti locali, dei produttori della rete del gas e tutto quanto. E quindi niente, l'invito a venirci a trovare e vedere che cosa stiamo costruendo insieme.
1: Perfetto, grazie mille Dario. Un bacio a te e a tutta la ciurma allora. Ci sentiamo
0: Ciao,
1: presto.
0: ciao, ciao, un
1: Ciao.
0: abbraccione. Ciao, ciao. September.

0: Ed eccoci tornati in onda dopo questo bellissimo brano di Sic Tamburo, che sono di recente stati a fare un concerto bellissimo, no, Grebana? Tu l'hai proprio visto di
1: Sì,
0: persona,
1: io sono
0: eh?
1: andata, sì, sono una fan.
0: Coinvolgente,
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: bene perché è un ottimo gruppo musicale, però approfitto per segnalarvi che questo sabato ci sarà un altro ottimo gruppo musicale che fa ballare anche i sassi, che sono gli Espagna Circo Leste. E quindi, se volete venire, oltre che esserci la giornata in memoria di Orso e quindi la cena prima e tutta una serie di altre cose legate sia alla politica cittadina che alla figura di questa persona e al ricordo, alla fine, dopo cena, ci sarà anche il concerto degli Espagna Circo Leste.
1: Io penso che verrò a fare il sasso, quindi domani.
0: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Sabato 21 marzo, ore 16, Piazza Santissima Annunziata. Mercoledì 25 marzo, ore 9, presidio al Tribunale di Firenze. Eleonora Guidi è stata uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina dalla persona che diceva di amarla una mattina a colazione davanti al figlio. Un copione amaro, ricorrente, in molti casi di femminicidi. Fatto di ossessione e di controllo, una quotidianità sotterranea spesso invisibile che nasconde il grido di tutte quelle donne che non riescono a scappare in tempo. Lo stesso copione che non riuscendo a spiegarsi l'impossibile, racconta di una famiglia normale e piena d'affetto. Descrive l'assassino come una persona per bene, insospettabile, che deve essere stato senz'altro in preda a un raptus per commettere un femminicidio. Questo copione, oltre a colpevolizzare la vittima, si ostina a non vedere la radice culturale del femminicidio. Sappiamo benissimo che l'uomo violento non è malato, ma il figlio sano del patriarcato. La violenza di genere non è un fatto privato né un incidente isolato, ma una responsabilità collettiva che non può più essere ignorata, che può essere affrontata con una maggiore consapevolezza ed educazione sessuo-affettiva per tutte le fasce della società, a partire dall'infanzia. Ora, a oltre un anno dall'omicidio di Eleonora Guidi, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene. Nel frattempo, lo Stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro, giustizia. Per questo, sabato 21 marzo alle 16 saremo in Piazza Santissima Annunziata insieme a tutte le persone che non vogliono dimenticare Elena e mercoledì 25 marzo alle ore 9 saremo in presidio sotto il Tribunale di Firenze per chiedere giustizia con amore e rabbia. Chiediamo a tutte le realtà e singole persone di aderire ai due presidi, oltre a darne massima diffusione. Facciamo sentire forte il nostro grido altissimo e feroce per Eleonora e per tutte le donne che più non hanno voce, non una di meno di Firenze. Per comunicare l'adesione da parte di associazioni collettivi e realtà varie, scrivere a nonunadimenofirenze@gmail.com. Con amore e rabbia.
2: Madonna, quante scale! Eccoci arrivati finalmente!
3: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di rivista contadina.
3: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.

si tratta del libro del giovane Sven Rö, L'albero buono, l'anima del castagno, un libro edito da Montaonda. Questo giovane autore ci parla di castagni e castagnette, è la storia di un viaggio che parte dal Mugello, terra di marroni, per andare lontano indietro nel tempo fino ai confini dell'immaginario. Una storia umana che inizia nel bosco, che passa nel frutto, per poi passare dal fuoco all'acqua e dalla pietra. Il bello di questo libro, oltre che le immagini fotografiche e i testi che raccontano non solo la storia, ma la poesia e la magia di questo meraviglioso albero, ma è anche il gran finale, dove a un certo punto, oltre che a delle ricette legate alle castagne, alla farina di castagne e a tutte le produzioni derivanti, appaiono in fondo, proprio come dei folletti del bosco, i nostri magnifici fermentatori. E quindi protagonisti, tra l'altro, dello scorso AgriQuiz, e con i loro fermentati, quindi dal miso al tempè, il miso ovviamente di marroni, il kimchi. E quindi i nostri protagonisti della fermentazione sono presenti anche in questo libro, perché anche in questo libro è racchiusa la magia di questa trasformazione rigenerativa dell'elemento vitale che è per noi quasi una religione, ecco. Quindi volevo leggervi un pezzetto di questo libro che mi è sembrato interessante. E, possiamo prendere questo, dal bosco alla farina. Però un attimo che fermiamo, ecco qua. Allora, dal bosco alla farina. Riscoprire il seccatoio, chiamato anche mettato in altre zone, ha il gusto della sorpresa e il fascino intrinseco che ha tutto ciò che è andato perduto. Il seccatoio è una piccola casetta di pietra costruita su due livelli. Al piano terra c'è la terrazza per fare il fuoco e nel piano superiore si distendono le castagne a seccare. In mezzo, a separare, c'è un gratticcio che serve come appoggio per le castagne. Il fuoco generalmente si fa al centro della stanza e la struttura è priva di canna fumaria, in modo che il fumo passi attraverso le castagne e poi esca lentamente dal tetto. Ci può anche essere una finestrina stretta per il tiraggio, di fianco al seccatoio, vero e proprio, spesso c'è una tettoia che serviva per il riparo della legna o delle fascine. In generale, i seccatoi erano costruiti in mezzo al castagneto, e in qualche caso si possono ancora vedere seccatoi con annessa una piccola stanza che serviva come piccolo appoggio dove poter mangiare e dormire. Questo permetteva di rimanere nel bosco, anche un mese lontano da casa, e l'intera struttura allora diventava una specie di casetta. Ma queste sono storie di altri tempi, quando l'intera esistenza era basata sul lavoro, i ritmi erano più lenti e il modo di concepire la vita molto diverso. Nella zona del Mugello oggi i seccatoi tradizionali attivi sono praticamente tutti di fianco all'abitazione. E non per caso. Gestire un fuoco con queste finalità potrebbe sembrare una cosa semplice, ma non lo è. Richiede una serie di accortezze che, come tutti i mestieri manuali, hanno bisogno di esperienza e capacità. Avere il seccatoio davanti a casa rimane comunque una comodità che permette di controllare e regolare il fuoco, di frequente e velocemente. Per chi fa questo mestiere basta un colpo d'occhio per capire l'andamento, guardare la densità del fumo che esce dal tetto per capire se è il caso di aumentare un po' la legna. Bisogna però anche dire che andare a controllare il fuoco è qualcosa che si fa anche solo per il gusto di farlo, come una specie di rituale o di bisogno istintivo di creare un contatto visivo. E questo sì, è particolarmente vero, devo dire, non soltanto per essiccare le castagne, ma anche per tutto quello che è la fumicatura, che ha questa comunque ritualità e questo legame che si crea proprio con questa azione, per cui se anche ti sganci è come se tu vivessi di affumicatura, la tua giornata ruotasse attorno a questo fuoco che va custodito e tutto il resto lo fai un po' di conseguenza, ecco, sono come degli intermezzi, ecco, tra andare a vedere come sta il fuoco e come va la fumicatura di quello che ci hai messo sopra e il resto della vita. È una specie di inversione.
Vabbè, insomma, con tutti questi discorsi, queste evocazioni e questi ricordi, vi lascio, vi riconsiglio a questo libro che fa tra l'altro pandan con il consiglio del nostro documentario della settimana scorsa di Sandro Bozzolo, che si chiamava Innesti, e quindi potrebbe essere una simpatica serata, magari anche con una spendendo una delle ricette presenti in questo fantastico libro, L'albero buono, anima del castagno di Sven Roe, e quindi con una buona ricetta magari di queste gnocchetti di ricotta con la farina di castagno, un buon libro e un buon documentario, che appunto è quello di Innesti che vi citavo la settimana scorsa, possiamo anche in qualche modo recuperare e ampliare anche il nostro sapere su questo frutto meraviglioso e in via purtroppo di estinzione. Allora, intanto un abbraccio, vediamo se riesco a rimettervi la musica che vi volevo far sentire anche prima. E nel caso, insomma, se non ce la dovessi fare, intanto io vi auguro un buon proseguimento di settimana a tutte voi. Ecco qua. Detto questo, oppa, track.

0: E rieccoci in onda in diretta dalla stazione. Siamo qui oggi con un nuovo ospite, che è una vecchia, in realtà una vecchia conoscenza, Francesco di Mag. Ciao Francesco, ci
1: Ciao a
0: sei?
1: tutti, anche una vecchia persona.
0: E volevamo un attimo così risentirti per mantenere vivo il ricordo in chi ricorda e informare invece chi si è avvicinato al nostro mondo ultimamente su che cos'è la MAG, come nasce e appunto di che cosa si occupa e l'importanza anche che ha, poi questo magari è un'aggiunta che possiamo anche fare noi, no? L'importanza che ha per il mondo contadino in questa fase e in questo periodo, in particolar modo qui a Firenze. Ecco,
1: Certo.
0: Francesco, se vuoi raccontarci un po', partiamo proprio da che cos'è
1: Ok.
0: MAG.
1: Allora, MAG è una cooperativa finanziaria iscritta all'albo delle finanziarie presso la Banca d'Italia, ma che si iscrive nel gruppo delle MAG italiane, che sono sette attualmente, sono state anche di più in passato. MAG significa mutua di autogestione del denaro, ovviamente, e quindi noi facciamo parte di un mondo che è molto articolato e che si compone di soggetti diversi, per lo più nel nord, che cercano di fare del denaro un'esperienza più di giustizia che dell'opposto, che è quello che si usa a fare normalmente col denaro. In particolare nella nostra MAG, la MAG Firenze, per prima nella storia ha deciso, oltre a tutte le altre condizioni che seguono le altre MAG d'Italia, quindi di fare prestiti per scopi che riteniamo vantaggiosi per l'ambiente e fare prestiti per produzioni che ci convincano e arricchiscano non soltanto le persone che fanno quell'attività, ma anche tutto il territorio. Noi abbiamo deciso per primi di fare prestiti totalmente senza interessi e senza nessun tipo di garanzia patrimoniale, ma accettando soltanto delle garanzie di relazione, delle garanzie relazionali. Tutto questo fa di noi un soggetto un po' rivoluzionario, se vogliamo, e siamo contenti di esserlo perché
0: Di
1: pensiamo
0: voi e
1: che
0: noi,
1: di no,
0: siamo nella
1: anche di
0: stessa
1: noi, oltre che di
0: rivoluzione, eh?
1: voi.
0: Soprattutto sulla garanzia
1: Assolutamente
0: partecipata, no? Visto che l'hai citata.
1: sì. E quello che noi pensiamo è che il denaro debba essere considerato, come altri beni comuni, un bene che serve alla realizzazione dei nostri sogni, dei nostri progetti e anche delle nostre necessità. Più che essere come è purtroppo nell'economia attuale, un po' l'opposto, che l'economia è un qualcosa che serve al denaro ad autoriprodursi. Quindi noi abbiamo preferito fare una scelta radicale e quindi togliere del tutto il fenomeno dell'autoriproduzione automatica del denaro da se stesso. E questo è forse l'aspetto più, come dire, innovativo e anche rivoluzionario. Va da sé, come dicevi tu, che questo nostro tentativo, che è comunque un unicum purtroppo per ora nella storia della finanza, ha molto a che fare con le esperienze contadine, perché abbiamo una serie di punti di partenza, ma anche di punti di arrivo che ci vedono proprio percorrere percorsi simili, se non addirittura uguali. Quindi il mettere in comune una ricchezza che possa diventare ricchezza di comunità è un qualcosa che a mio modo di vedere ci avvicina gli uni agli altri, le esperienze contadine e la nostra esperienza. Tant'è che è vero che la maggior parte, diciamo, io non sono uno statistico e faccio proprio schifo da quel punto di vista, però una buonissima parte dei circa 50 prestiti che noi abbiamo erogato nell'arco dei 12-15 anni da quando siamo in essere, prestiti diretti, ovvero sia quelli che fa direttamente MAG, una buonissima parte, più di un terzo sono rivolti a esperienze contadine, in qualche maniera avvicinabili ad esperienze contadine, il che a noi fa molto piacere e ci ha fatto il percorrere questo percorso di crescita insieme, ci ha fatto anche capire alcune cose di noi, oltre che provare a capire le cose di chi ci chiedeva un finanziamento. Quindi noi non siamo un soggetto che finanzia e si tiene terzo dal finanziato. Noi finanziamo progetti che ci intrighino, che riteniamo che abbiano un valore per l'ambiente comune e che ci intriga. Quello che ci intriga è che lo strumento denaro diventa uno strumento per fare dei percorsi comuni. Quindi va da sé che la relazione che all'inizio del rapporto è finalizzata all'ottenimento del prestito, quando riesce a continuare ad avere anche fasi successive, rischia, diciamo, in senso buono, di essere molto creativa. Con voi, con tutto il gruppo di Genuino Clandestino, noi abbiamo fatto tante riunioni successive a momenti di prestiti passati, tante riunioni che hanno a che fare con dei problemi su cui proviamo a ragionare insieme. Abbiamo provato anche, così come abbiamo fatto anche con GKN, a suggerire l'utilizzo anche in proprio del proprio piccolo denaro che qualsiasi gruppo riesce in qualche modo a mettere da parte, a provare a suggerire che il denaro può essere usato in senso comunitario, quindi facendone un'attività mutualistica. E questo è stato molto incoraggiante dal nostro punto di vista, perché tanto con GKN quanto anche col gruppo contadino Genuino Clandestino ci sembra che abbia dato vita a delle nuove idee, a dei nuovi spunti, a delle nuove possibilità anche.
0: Certo, infatti è così. E volevo chiederti se appunto potevi darci qualche pennellata di queste opportunità che sono state date a questo terzo, un terzo, no, di finanziamenti che voi avete fatto, finanziamenti, insomma, di microcredito che voi avete fatto verso realtà contadine. Che tipo di realtà sono e che cosa sono serviti questi denari?
1: Sì, sono molto vari. Ti devo fare una piccola correzione, nel senso che microcredito è quello che fanno le associazioni locali di microcredito. Sono piccoli prestiti che vanno da 2.500 a massimo di 7.000 euro. Quello che noi facciamo sono quelli che noi chiamiamo almeno i prestiti diretti, che sono invece fatti proprio dalla casa madre, diciamo dal nucleo centrale che ha sede alle Piagge, e quindi dalla MAG in quanto tale e non dalle sue propaggini, e arrivano fino a coprire un decimo del capitale disponibile, che sono circa 40-45 mila euro, quindi si tratta di cifre un po' più alte. Cosa
0: Certo.
1: abbiamo finanziato? Abbiamo finanziato dalla piccolissima attività di apicoltori, forse il prestito più piccolo si aveva a che fare con un apicoltore del vostro gruppo, fra
0: Sì,
1: l'altro.
0: esatto, che
1: E
0: conosciamo molto bene e salutiamo Palmiro.
1: io non faccio nomi, se volete si fanno, ma
0: No,
1: per me non importa.
0: li facciamo noi, Palmiro, tanti saluti. Tra l'altro, storico regista anche di Radio Contado, quindi.
1: Certo, tanti saluti davvero. Diciamo, quello era proprio l'attività più piccola, perché mi ricordo ci aveva presentato, c'erano state la morte di alcune api che erano state infettate da una malattia, e quindi c'era necessità di ricostruire alcune casette. Quindi ricordo, questa era proprio l'attività più piccola che abbiamo fatto. Ci sono state dei gruppi che avevano bisogno sempre di piccoli finanziamenti per ristrutturare posizioni, diciamo, già esistenti. E mi vengo, ma non so se si possono fare i nomi? Boh.
0: Basta che non fai i nostri.
1: No, non li faccio, non faccio nessun nome. Però forse sì, forse non è il caso di fare i nomi in generale. Ci sono state dei gruppi e delle aziende, sempre tra molte virgolette, si tratta sempre di associazioni nella maggior parte, che avevano bisogno di un investimento per acquisire dei beni, tipo dei trattori. Trattori mi pare addirittura due ne abbiamo fatti, ne abbiamo finanziati. E ci sono poi delle associazioni, come una nella zona di Calenzano, che diciamo hanno visto tramite il finanziamento, che era proprio l'acquisto di un trattore in quel caso, però non acquisito solo per loro, ma erano un gruppo di persone che avrebbero poi usato questo trattore, fra cui anche un'altra associazione collettiva, e quindi tramite l'acquisto di questa cosa in realtà un'intera comunità che era rimasta isolata e si andava spengendo si è riaccesa, perché hanno iniziato altre attività, fra cui hanno ricostituito una sede, hanno messo su una piccola pizzeria, un'attività insomma di pizzeria, e quindi tutta una piccola comunità in un lago sopra Calenzano, che non voglio dire, ma insomma forse si capisce, è come rinata grazie a un piccolo finanziamento che abbiamo erogato.
0: Beh, il nome dei posti li puoi fare, se vuoi dire
1: com'è?
0: Il luogo.
1: Legri.
0: Legri, bravo.
1: Nella zona di Legri.
0: Legri.
1: Sì. Poi abbiamo anche altre esperienze, tante, fra cui alcune si sono esaurite, hanno restituito, alcuni hanno richiesto ulteriori prestiti, e altri semplicemente diciamo ora vivono serenamente, avendo superato quel momento di necessità fisiologica che può servire per crescere o per non andare a gamba all'aria, che è stato coperto da questi nostri finanziamenti. Alcune di queste esperienze sono un po' più lente a rientrare, ma diciamo noi non esigendo interessi abbiamo il grande privilegio di
0: poter attendere,
1: prenderci il tempo che ci pare. Quello certo. Che per noi conta diciamo è l'esistenza in vita di una relazione, quindi noi rimaniamo piuttosto male quando succedono cose e non le sappiamo, ma che possano succedere in un'attività economica, soprattutto legata all'agricoltura, degli eventi non previsti in meglio o soprattutto anche in peggio, è una cosa del tutto normale. L'unico aspetto, però quello ce lo mettiamo sulle spalle noi, è che di continuo Banca d'Italia ci viene a dire che secondo loro dovremmo chiudere alcuni dei prestiti e mandarli in sofferenza, perché il sistema bancario così vorrebbe, e noi ogni volta ci fanno visita gli ispettori baffuti della Banca d'Italia, diciamo che nella nostra logica questo non esiste, perché non abbiamo gli interessi, e quindi i tempi dei rientri li dettiamo noi, e loro ce lo lasciano fare, primo perché siamo piccolini, secondo perché nessuno ci rimette, perché diciamo se un prestito rientra più lentamente, qualcuno che ha investito e vuole gli interessi attivi potrebbe rimetterci, ma in questo caso tutti quelli che versano del denaro a noi sanno che non ne avranno un centesimo di interessi, quindi il gioco è un po' faticoso per noi, ma è abbastanza semplice da risolvere.
2: Ma quindi, scusami, una domanda, diciamo, la Banca d'Italia quindi potrebbe interferire? Cioè, potrebbe dirvi deve rientrare, punto?
1: Tenta ogni volta.
2: Però
1: finora non si è riuscita. Okay. No. Sì, potrebbe, perché siamo soggetti alla sua autorità.
2: Ok.
1: E ogni volta mandano ispettori diversi, ogni volta facciamo un'enorme fatica per riconvincerli, e ogni volta dicono siete incomprensibili ma impeccabili, perché la logica fa sì che il tempo del rientro è legato al fatto che c'è un'evoluzione dovuta agli interessi che poi si applicano in forma di mora e via via via. Ma noi non abbiamo interessi, non abbiamo mora, quindi se me lo rendi in un anno, in due, in quattro, in sei, non mi cambia molto proprio. L'unica cosa che noi facciamo presente a chi riceve un prestito, e questo è proprio voler, perché siamo sulla stessa barca, è che se te la prendi ingiustamente comoda, qualcun altro che potrebbe dopo di te avere un prestito non lo avrà, perché non ci sarà la liquidità per farlo. Perché noi tendiamo ad avere tutta la liquidità impegnata, non ce ne frega nulla ad avere soldi da parte. I soldi che abbiamo li tendiamo a prestarli tutti, quindi se uno poi non rispetta i tempi di rientro, anche noi possiamo trovare delle difficoltà a fare ulteriori prestiti. L'anno scorso, mi pare, nel 24-25, abbiamo fatto una piccola campagna perché eravamo rimasti un po' in una situazione di scarsa liquidità e quindi abbiamo fatto in via eccezionale, perché non è proprio il nostro spirito quella di incrementare il capitale, abbiamo fatto una piccola campagna legata ai nostri soci, dice, e anche agli ex finanziati, per provare a incrementare un po' il capitale, cosa che abbiamo fatto, insomma. Però ecco, l'unico aspetto che per noi è importante è che ci sia una relazione e che si capiscano le esigenze degli altri. Per il resto noi cerchiamo in ogni modo di stare sulla barca. È proprio la differenza sostanziale è che quando in un prestito normale tu sai che di fronte hai un colosso che ha avvocati, che ha decreti ingiuntivi, che ha sfratti, che ha, e se lo puoi fregare lo freghi volentieri. Noi ambiremmo a non essere quello, ma ad essere dei compagni di strada a cui si raccontano i problemi veri, e quindi diciamo proprio questa, secondo me, questo cadere di una contrapposizione tra finanziato e finanziatore è uno degli aspetti più belli, perché ci fa vivere tutti un pochino più serenamente.
0: Certo, più belli e più sconvolgenti anche, no? Nella loro piccolezza è il grande sconvolgimento,
1: sì.
0: No?
1: Senti, la stessa cosa è come decidiamo dei prestiti, decidiamo in un'assemblea, e dell'assemblea fanno parte tanto i soci attivi quanto quelli passivi. Intendo dire tutti quelli che ci hanno prestato dei soldi a noi e tutti quelli a cui noi abbiamo prestato i soldi.
0: Certo.
1: Quindi anche a tutti i finanziati noi chiediamo sempre di venire in assemblea per mantenere questa circolarità di interessi e questa circolarità anche di responsabilità.
0: Certo, e se ci volesse essere qualcuno che desidera partecipare ai vostri incontri, alle vostre assemblee o contattarvi per questioni anche legate alle proprie condizioni, come fa?
1: Sarebbe molto bello. Allora, noi abbiamo un sito www.magfirenze.it, ci sono tutti i numeri lì dietro, quindi se uno segue, insomma va su quella pagina, trova tantissimi dati, anche quei dati che non vi ho saputo citare.
0: Le statistiche, trova tutto.
1: Se le trova, io non le amo molto, ma insomma, comunque ci sono tutti, e sicuramente basta scriverci anche, ci può scrivere. Le nostre riunioni avvengono il mercoledì sera, che sono le riunioni del gruppo responsabile dell'attività, che noi chiamiamo, proprio perché non ci piace avere delle cariche particolari, chiamiamo gruppo del mercoledì, perché ci riuniamo il mercoledì, tutti i mercoledì sera ci riuniamo presso la sede alle piagge, in piazza Alpi Rovatin, e ci riuniamo alle 21:15 per la gestione ordinaria e straordinaria della nostra famiglia, più che della nostra finanziaria. Chiunque, magari venissero persone a farci domande, a romperci le scatole, ne avremmo molta voglia.
0: Attento a dire queste cose in radio, che siamo pieni di ascoltatori e ascoltatrici, attenzione.
1: venite, vedrete quanto può essere trasformativo. Allora, un messaggio mi viene proprio da dire, è che quando noi facciamo tutta questa cosa senza spese, ovvero sia facciamo quello che si chiama lavoro volontario, che è differente dal volontariato. Il volontariato può passare perché ti è passata la voglia, il lavoro volontario è un po' come quello del genitore, no? Quando hai cominciato è difficile tirarsene fuori, ti sei preso un impegno che dura anche oltre te. Noi facciamo tutto questo sulla base di un impegno volontario, però la parte entusiasmante è che facendo attività sul denaro ci accorgiamo di quanto la logica del denaro, cioè quella che tu devi reagire da solo come un piccolo imprenditore, devi essere più furbo, più veloce degli altri, devi essere più cattivo, avere meno scrupoli, il più forte prevale e il più lento e il più debole giace. Tutto questo si può essere superato, perché ciò a cui noi aspiriamo, cioè una vita in cui possiamo stare bene con gli amici, nelle relazioni, senza dover correre per cose che non hanno senso, tutto questo decade, e noi siamo, tutti noi, con me compreso, che ci lavoro sopra da tanti anni, veramente impregnati di questa logica che ha a che fare un po' con tutti. E mi viene in mente il pensiero di Pepe Mujica, che è l'ex presidente dell'Uruguay, che è morto di recente, mi pare un annetto fa, che diceva: uno dei paradossi più assoluti è questa frase che tutti citano, che il tempo è denaro. E invece per niente, il tempo non è per niente denaro, perché il denaro può essere comprato, venduto, ti muore la zia e da ieri non c'avevi nulla e oggi diventi ricco perché la zia ti ha lasciato la casa, oppure ti innamori di una e ti frega tutto, ti ubriachi, giochi tutti i tuoi soldi. Il denaro è un bene fungibile che possiamo acquisire, per cui possiamo lavorare, possiamo scommettere, possiamo fare commettere reati, va e viene, mentre invece il tempo nostro è il nostro tempo. E in nessuna maniera riusciremo ad avere un secondo in più, quindi è follia totale dedicare tutto il nostro tempo, compreso quello che dovrebbe essere libero da tensioni o da rincorse, per procurarci qualcosa che in realtà invece è fungibile. È proprio, forse la follia maggiore del nostro tempo è proprio questo, e da questo punto di vista io credo che riuscire a rimettere il denaro al suo posto, cioè al posto di strumento per il bene della collettività, è una figata, cioè fa proprio del bene fisico. Quando si racconta un po' la nostra esperienza, si prova, abbiamo anche dei giochi su cosa intendiamo per ricchezza. Spesse volte la ricchezza noi la intendiamo come soldi, quanto sei ricco vuol dire quanti soldi hai, mentre invece la ricchezza è proprio un insieme valoriale, ovvero sia un insieme di cose, fra cui ci stanno anche un po' di soldi, non c'è nessun dubbio, ma ci sta la salute, ci sta la libertà, ci sta il tempo libero, ci stanno soprattutto le relazioni significative.
0: Certo.
1: Noi possiamo dirci ricchi oggi anche come mag, proprio perché, diciamo, grazie a questo strumento denaro usato in maniera un po' diversa, e figo, abbiamo delle bellissime relazioni.
0: Sì, certo, immagino. Beh, mica diciamo tutto, che insomma, no. Il nostro tempo corrisponde al nostro denaro, cioè è finito, si sta esaurendo.
1: Esatto.
0: E quindi io concluderei appunto ringraziandoti moltissimo delle tue parole e anche di questo semplice approfondimento che ci hai reso fruibile oggi, e ricordando che di MAG si parlerà anche nel prossimo numero di Rivista Contadina, sì. Proprio su che cos'è MAG e di che cosa si occupa, non soltanto nell'area fiorentina ma anche nel resto dell'Italia. E con questo ti saluto, Francesco, e ti ringrazio molto.
1: Ci sentiamo. Grazie mille a voi.
0: Grazie e ci sentiamo.
1: Scusate se ho esagerato.
0: No, tranquillo, tranquillo. finché abbiamo avuto tempo. Sei stato preziosissimo, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto, adagio, Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa e ti inclini leggermente per avvicinarla a bocca. Senti come si racconta onda dopo onda il vino. E un po' la linea la

0: Ed eccoci, ci stavano iniziando a straziare questa canzone, quindi l'abbiamo stoppata prima. Ed è una canzone allegra perché i concorrenti del nostro Agri-Quiz di oggi hanno due facce veramente allegre, da un po' da triglie morte, ma cercheremo di ravvivarli con il nostro spumeggiante quiz che li risveglierà. Ma come vi anticipavo prima, questo è un quiz tra due titani e lo scoprirete subito perché abbiamo per presentarli uno spottino ciascuno.
1: Ah, senza vino non c'è festa.
0: Come quindi avete potuto sentire da questi bellissimi spot, abbiamo noi la bellissima Takeshi, nonché ex conduttrice e regista di Radio Contado, versus il nostro signor
2: Ruvido.
0: Ruvido, esatto, che è sostenuto appunto dall'alta casta della Chiesa, anche se ormai il fu Papa Francesco, ma comunque butta via. Volete salutare intanto e poi mandiamo la bellissima sigla?
3: E buonasera a tutti.
4: Dai, ci vediamo di svegliarci. Buonasera a tutti.
0: Esatto, allora per svegliarvi io vi manderei un attimo la sigla così vi rianimate un
5: Oh,
0: pochino.
5: Agri Quiz, e precisamos de um separador humano. António Raminhos.

0: la ciclona preferita dal mulo.
1: Stanno ballando.
2: Proprio
0: la ciclona preferita dal mulo.
1: Ed eccoci, allora gli lascio un attimo riprendere fiato perché stavano ballando. Tra l'altro mi sa che da stava da poco la festa di San Patrizio, se non sbaglio, qualche giorno fa. So che siete andati a festeggiare entrambi, vi vedo proprio. Guarda, yeah.
3: Questi sono i postumi.
4: La stagione ora è di festeggiare.
1: Esatto, mi raccomando, come sempre, voi avete un solo microfono e quindi dovete avvicinarvi per parlare, se no non sentire, cioè io vi sento, ma da casa non sentiranno niente. Quindi vi voglio agguerritissimi la parola di oggi per voi, per prenotarvi, perché come il nostro Ruvido sa, perché ci ascolta sempre, esiste una parola pulsante che per oggi è solo per voi, aceto. Essendo voi ottimi produttori di vino, so che sarete incappati spessissimo in questo prodotto derivato e quindi vorrei fare una prova. Dite aceto.
3: Aceto.
4: Aceto.
2: Provate a dirlo insieme.
4: Aceto.
3: Aceto.
1: Bravi, vi voglio un po' rapidi. Dite aceto.
3: Aceto.
1: Il nostro ruvido è un po' rallentato, dobbiamo farlo scaldare un attimo, sennò qui...
2: Sì, ma lui compensa col timbro della voce.
4: Mi ci vorrebbe un po' d'aceto da respirare.
1: Allora, come sempre abbiamo domande varie e variegate, da cultura generalissima a domande un po' tecniche. Ovviamente la mia parte è come sempre quella che dà profondità alla rubrica e quindi le domande più idiote che sentirete, mentre per la parte tecnica abbiamo avuto l'aiuto da casa del nostro amico Francesco, che salutiamo. Ma abbiamo per voi solo 50 domande, quindi direi che cominciamo. No, scherzo. Sto scherzando, ma partiamo quindi da una domanda di storia, cultura generale, però ve la faccio a risposta multipla, perché così vi faccio scaldare. Ricordatevi, la vostra parola è aceto, quindi potete... Le opzioni sono 4, quindi dai, avete un 25% di probabilità di azzeccarci e pronti. Allora, dove è stata rinvenuta la cantina di vino più antica del mondo? Risposta A, Egitto. B, Grecia. C, Georgia. D, Cina.
4: Aceto. Cina.
1: Ed è la risposta sbagliata.
3: E allora tento con aceto, Grecia. No.
1: No. Quindi vi darò io la risposta a questo punto, quindi 0 punti per tutti. Ah, la risposta esatta è Georgia.
4: Lo sapevo, la Georgia. La Georgia sarà
1: una tradizione, proprio una cultura di vino antichissima, come tutti sapremo, ed è appunto nella regione del Caucaso, che risale a ben circa 8.000 anni fa. Questa cantina.
4: Come si fa a fare il vino senza sapere queste cose?
3: Proprio veramente. Questa è la tua, vero? Esatto.
2: Un applauso di incoraggiamento.

0: Niente da fare, eh? Nulla, nulla, nulla. Ed è il Cabernet Sauvignon. Yes, purtroppo Cabernet Sauvignon. Ma in questo quiz non basta pensare. Anzi, non serve quasi a niente pensare.
1: Detto, l'avevo pensato, ma in realtà non è vero.
0: Ma adesso proseguiamo con una domanda che proprio qui raggiungiamo picchi proprio di cultura. E a che velocità massima può raggiungere un tappo di champagne? Quindi avete presente quando si stappa lo champagne? C'è cioè una velocità massima, vi do quattro opzioni: A, 40 km orari, B, 55 km orari, C, 70 km orari, D, 100 km orari.
2: Aceto, C.
0: E la risposta è sbagliata.
2: Dai però.
0: Quindi, diamo la parola a Rubino.
1: Aceto B.
0: Ed è la risposta sbagliata. Incredibile. Allora, può raggiungere proprio il massimo dei massimi circa 100 km orari. Quindi ragazze e ragazzi, quando stappate le bottiglie, attenzione. Very, very dangerous. E più è caldo, più va veloce. Per una questione fisica, adesso non mi addentrerò a spiegarvi, anche perché non me la ricordo.
2: Spiega,
0: già.
2: Spiega.
0: Una questione di anidride carbonica, preme di più se fa più caldo, una roba del genere. Bravissimi ragazzi, comunque
1: siamo
0: diciamo
1: forti,
0: su tre risposte siete a zero.
1: Insomma, come cultura siamo messi bene.
0: Siete messi benissimo. E adesso il classione delle domande di cultura del vino. Perché le bottiglie di vino sono da 750 ml? Tantana. Questa era impossibile da fare come domanda scelta multipla, non ve l'ho multiplata.
1: Perché?
0: Perché? Cioè, io me lo sono sempre chiesta, ma perché non le fanno da un litro? Cioè, che misura stupida è 750? È solo il vino tendenzialmente c'ha questa misura. Dici, ma perché cavolo hanno fatto queste bottiglie di sta misura stupida? C'è un motivo.
3: Loro non se lo chiedono.
0: No. Tra l'altro devo dire la verità, questa domanda fu fatta in uno dei primi Agri Quiz dal nostro amico Camicia. Chiese, se non sbaglio, proprio stato, ma si parla tipo davvero, io penso, una delle prime puntate.
1: No, guarda, io questa cosa proprio non lo so, perché forse 2 o 1,5 litri.
0: Ed è la risposta sbagliata. Va bene, ve lo dico io.
1: Almeno ci si fa una cultura.
0: Esatto,
1: oggi,
0: facciamoci una cultura oggi insieme a noi in questa rubrica di Diseducation Radio Contado. E deriva dai galloni imperiali inglesi.
1: Se non ci fosse
0: esatto.
1: L'inglese,
0: esatto, perché è una misura.
2: È una, non lo volevamo dire, lo
0: è una misura stupida. Praticamente cosa succedeva? C'era un commercio che fa di solito Francia, Inghilterra, per appunto vendere sto vino. E il problema è che gli inglesi, come sempre, hanno le misure a cazzi loro e quindi era un problema. Per semplificare appunto questa transazione economica fu scelto di fare queste bottiglie perché 6 bottiglie sono un gallone. E quindi semplificava il conteggio poi di soldi in questi scambi, in queste vendite.
3: Ma gli facciamo staccare Ruvido dallo zero, poverino, che ha detto, ci ha provato, ha detto 2 fanno 1,5 litri. La risposta invece era 6 fanno 1 gallone. Ruvido, c'eri quasi.
0: No, ma
1: io galloni ci ho poco a che fare, sì.
0: Allora,
3: scusa, e siamo arrivati alla sesta?
0: No, domani. Siamo arrivati alla quarta. Ora vi farò.
1: Siamo 0-0,
0: ragazzi, un quiz agguerritissimo. Quindi vi chiederò invece, come forse ultima domanda proprio culturale generica, vi direi qual è la nazione con il maggior numero di varietà di vitis vinicola?
1: Ha scelto la Francia.
0: Nein. Takeshi ne spari una.
2: Sudafrica.
0: Nine. Ed è l'amata Italia. Questa era la domanda patriottica, perché abbiamo, dovete sapere, più di 500 varietà di viti, quindi adesso lo potrete dire ai vostri banchi del mercato per fare delle ottime figure. Sapete quanto vale un gallone, sapete che l'Italia ha un sacco di viti,
2: sappiamo anche che varietà ci abbiamo.

0: in Italia.
1: Esatto, ora ve le chiedo. Preparatevi, ve ne chiedo una decina. Allora,
2: siamo
1: bellissimi, 0-0, ce la possiamo fare.
2: Siamo in parità.
1: Vedo degli occhi un po' a panda nei miei concorrenti. Allora, questa secondo me è impossibile, non mi diate una risposta. Voglio un proverbio sulla vigna o sul vino.
0: Ah sì.
1: Ed eccola, Taesci scattante. Come un ghepardo.
0: Proprio uguale. Mi riesce manco a parlare oggi. Allora, vino buono, botte piccola.
1: È detto in maniera un po'
2: asceso.
1: Ci dica?
3: Scusa un momento, l'applauso perché esci.
1: Va benissimo, è un po' in versione dislessia, ma comunque il succo c'è. Nella botte piccola c'è il vino buono, diciamo. Botte piccola, vino buono.
3: Ma perché va per parole chiavi?
1: Esatto, noi andiamo per concetti chiave, quindi diciamo, ci siamo.
3: Ruvido vuole esprimere un concetto chiave.
2: Se non vale nulla, non lo dico.
1: No, ce lo dico.
2: Cioè, se si va 1-1 lo dico, se no no.
1: No, qui parla.
2: Io voglio il punteggio. Allora, vino fa buon sangue.
1: Vino fa buon sangue. Qui abbiamo il
3: vino o buon vino? O cattivo vino?
2: No, il vino fa buon sangue. Poi il vino buono.
3: Scusa, adesso voglio.
0: Comunque, Rubito, di solito il tuo sul vino è vino d'un anno, pane d'un giorno.
2: Sì, anche, ma ce n'è tanti. Ora,
1: il vino Veritas, sì, insomma, ce ne abbiamo tanti. Io darei un mezzo punto a testa, guarda. Così,
2: proprio così,
1: ha detto un mezzo proverbio, il Rubito l'ha detto per secondo, quindi non gli aspettava nulla, direi mezzo e mezzo per adesso.
2: Ah, non mi aspettava
1: nulla, ti ho fatto di lo stesso. Oh, e questo punteggio sale vertiginosamente, sono mezzo a mezzo, ma adesso c'è il fulcro di questo gioco.
2: Qui ora c'è
1: qui
2: la parte...
1: proprio vi ringalluzziamo.
2: Qui proprio...
1: Vi ringalluzziamo, perché adesso è il momento della canzone da indovinare. Ma,
0: Rubido,
1: devo dire, per voi, conoscendovi entrambi e sapendo che c'è... una leggera differenza di tratta dei due partecipanti di più o meno 5-6 anni, che rendeva complicato trovare una canzone che unificasse le generazioni. B, sapendo che probabilmente ascoltate poca se non nessuna musica, ho preparato solo per voi, per oggi, un quiz musicale semplificato. Quindi invece della canzone da indovinare,
0: che onore,
1: abbiamo tre canzoni. Voi le ascolterete un pezzettino, ma la vostra risposta è solo: mi dovete dire chi è l'autore, quindi senza titoli né nulla. Sono tre canzoni, dovreste riconoscere abbastanza bene le voci. Io confido in voi. Per prenotarvi c'è Aceto. E ora vi manderei la

0: delle facce sperdute. Che non stanno cantando, aspettate.
1: Ah, Greba, non lo sai i nomi, non me li ricordo.
2: Piccolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda.
1: Io lo so, ma ho un problema.

0: Prenotazione? Oh, si prenota, si prenota Taeshi.
1: Banda Bardo.
0: E la risposta è esatta.
1: Però non vale, ragazzi. Dopo due ore.
0: Esatto.
2: Manca Fossi.
3: Allora, dai, allora facilitiamoli. No, vabbè, dai, andiamo.
0: Quindi, risposta esatta, la canzone ovviamente si chiama 20 bottiglie di vino, perché le ho scelte comunque a tema, quindi diciamo, per fortuna poi eravamo facili da trovare più canzoni, perché non, cioè, se dovevo fare sui fermentati impazzivo, ma col vino diciamo esistono migliaia di canzoni a tema vino. Adesso vi metterò la seconda, magari, partendo da quando canta il cantante, se no qui ci siamo 80 anni, e pronti.
4: La memoria per non confondere la storia.
0: C'è rifatti
3: la mano. Aceto, Vinicio Capostella.
0: E risposta esatta: binocolo di Vinicio Capostella.
3: Grande.
0: E adesso l'ultima, mi raccomando, Ruby, questa è per lei.

0: Chi fate, è questa voce?
1: Forse mi fate un po' troppo vecchio.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ascolta la voce.
1: Non lo so. Ma io ci ho giocato.
0: E la risposta è esatta.
2: Un punto, ruvido. Un punto pieno. Il primo.
1: Molte di Giorgio Gaber. Come erano tristi
2: e soli quella sera. Se li mettevamo anche, insomma, no, far finta di essere sani, cioè dai, era troppo un po' facile, no?
0: E va bene, quindi, incredibile ma vero, esci due punti per queste canzoni e un punto al signor Ruvido per Barbera e Champagne di Giorgio Gaber. E quindi la domanda che segue è collegata all'ultima canzone che avete sentito. E quindi vi chiedo, di quale regione è autoctono il Barbera? Facce perplesse?
1: Aceto.
0: Perfetto.
1: Piemonte.
0: E la risposta è esatta, ed ecco che arriva il pareggione di Ruvido.
2: Due e mezzo, mai avuto veramente cose così penose. Una cosa.
0: Veramente, vabbè. Veramente.
2: Dai, almeno si sono sollevati dallo zero, credo. Cosa devo dirti? Pensavamo di avere i pezzi da 90.
0: I pezzi da 90 che
1: la colpa, si sono vabbè,
0: seduti comodi,
1: Cultura generale, dai.
0: Sulla loro generale,
2: a che cazzo serve?
1: A che serve la cultura generale?
0: E adesso abbiamo la domanda agroecologica della settimana.
1: Eccoci.
0: Qual è il modo più agroecologico di legare i tralci delle viti?
3: Aceto.
1: Eccoci.
0: Scattante Faesci e sorpassa da destra il Ruvido, agguanta il microfono. Ci dica.
1: L'ho fatto a tempo.
3: Salci.
0: E la risposta è esatta. Ma vogliamo dire
3: da
0: chi esce?
3: Da del Ruvido.
0: Esatto, da chi ha imparato? Dal Ruvido. Esatto. Come si sono
2: detto? Giovani,
0: che supera veloce, il maestro.
1: È più veloce.
2: Certo. Allo scatto felino.
1: Giustamente.
0: Allora. Adesso un'altra domanda a scelta multipla, un po' idiota, quindi è questione di velocità. Allora, tre opzioni. Che pianta è la vite? A, un albero sempreverde. B, una liana. C, un aghifoglie.
3: Aceto. È la liana.
0: Esatto.
3: Non mi ricordavo.
0: È una liana.
3: Era B o C.
0: E adesso una domanda a risposta secca, ho bisogno solo di un sì o un no, ma prima della parola aceto. La vite coltivata è una pianta ermafrodita?
1: Aceto, no.
0: E la risposta è sbagliata. E invece sì, la vite coltivata è una pianta ermafrodita, cazzo, quindi c'ha sia i maschi che le femmine, si può fare da se stessa.
1: Ah, certo, sì.
0: Yes. Veramente. Mentre dice alcune varietà di viti selvatiche, no, per esempio, ci sono i maschi e le femmine.
1: Ah, perché?
2: Questo no, un applauso allo sguardo che hanno quando si conclude la domanda. Uno sguardo proprio...
1: Ermafrodita, sì, ma sono tutte cose che uno giustamente dovrebbe sapere, no? Perché sennò come si fa... a coltivare il vino.
0: Ma entriamo adesso nella bellissima scia. Ho saltato una domanda, mi sembrava. Entriamo un attimo nel vivo della tecnica adesso, visto che voi siete
3: bravi a fare la
0: culturale.
1: Queste sono domande.
0: Questa era solo culturale, adesso siamo nella tecnica. Quindi io vi chiedo, qual è il quantitativo massimo consentito di rame a ettaro in agricoltura biologica?
3: Non ci sono le risposte multiple.
2: Aceto.
3: Sì, no, te lo lascio a te.
2: Aceto.
1: Non lo so.
3: Aceto, proviamo 3 kg in 2 anni, 6 in 4, una roba del genere.
0: 8 in 12. E giochiamo il numero 50 sul...
1: Ma mi sa che non va
0: sulla ruota di Roma.
1: Vai
3: in 4 anni.
1: Vai in di più. Più di 2 anni.
2: Signor, veramente.
0: Allora, giocatevi i numeri all'otto di domani e se vincete ricordatevi di noi.
1: All'anno, hai chiesto all'anno.
0: Allora,
2: all'ustro.
0: Mi andava bene entrambe le risposte. Può andarmi bene la risposta anno, ma poi è contato su 7 anni.
1: È 7 anni.
0: Sette anni.
1: Di più di 2, certo. No, sette anni in totale, non lo so.
2: Però convieni che sono sette gli anni, ti va bene, sì, ti va bene, vabbè, che siano sette. Beh, dai.
0: Perché dovete sapere, loro non usano mai rame, quindi non si pongono il problema.
3: Io lo uso ma omeopaticamente, esatto, quindi il problema
0: non si pone. La nostra Takeshi usa il quantitativo di rame in 15 anni, 20 forse, esatto. Quindi non ha problemi di questo genere, ma vi devo dire che è conteggiato.
1: Siamo molto bassi,
0: diciamo, in 7 anni sarebbero 28 kg massimo, che trasportati su un anno sono 4 kg. Però vai, diciamo, ovviamente essendo che le stagioni sono molto variabili, il conteggio poi totale viene fatto su 7 anni.
1: Certo, ma 4 kg di rame in un anno è un'esagerazione.
0: It's a lot.
1: Tanto, è tanto.
0: Yes.
1: Ne usiamo meno noi, molto meno.
0: Oh, bene. Questo ci solleva. Ragazzi, che dire adesso?
1: Anche
0: spassa...
1: il contenuto di rame poi dipende che prodotti usi, ma il contenuto di rame devi guardare.
3: Facciamo la domanda alla Grebana, ma questi chili sono
0: effettivi?
1: rame metallo, ma lo si va con prodotti al 10%, al 20%.
0: Quindi... sì, dipende un po', sì, o sì, clorori, bla bla bla bla. Ma adesso non ci distraiamo, ragazzi, non provate a portarmi fuori strada, perché siamo entrati nell'ambito dei tecnicissimi proprio, che voi tanto...
1: Ecco, fino ad ora non si sapeva nulla,
0: ora
1: proprio zero. Ora
0: però, solo
1: ancora
0: per voi, abbiamo un sacco di scelte multiple, il che vi facilita.
1: Si può tirare a indovinare.
0: Quattro opzioni, concentratevi che le risposte forse sono lunghe, quindi memorizzate A, B, C, D. No, scherzo. Però, allora, che cos'è la pruina presente sulla buccia dell'uva? A, residuo di trattamenti chimici. B, una muffa dannosa per il frutto. C, una sostanza cerosa prodotta dalla pianta. D, uno zucchero cristallizzato. Aceto, eh?
3: Tentiamola, aceto. Rileggimi un attimo, secondo me è la C, dimmi cos'è la C.
0: Sostanza cerosa prodotta dalla pianta.
3: Sì.
0: E la risposta è esatta.
3: Sì.
0: Allora, diciamo le altre erano un po' così, a parte uno zucchero, sì, capito, che abbiamo cercato di distrarvi con lo zucchero cristallizzato, no. Ma niente, quindi è quella sostanzina, quel colore biancastro che si vede sopra gli acini, che serve sia a impermeabilizzare un po' la buccia, a proteggere dai raggi del sole, ma anche sopra di lei si depositano poi tutti i lieviti naturali che vi servono per non fare l'aceto. E adesso?
1: No, va bene.
0: No, il nostro Rubido è veramente perplesso a questo quiz e non verrà mai più in radio.
2: Più che altro è a 2,5 punti.
0: Attenzione, ma adesso potrebbe riscattarsi con questa domanda. È veloci per le prenotazioni o un aceto? Voglio il nome di tre vitigni autoctoni toscani.
1: Aceto. Vabbè, Sangiovese.
0: Yes.
1: Malvasia e Trebbiano.
0: E la risposta è esatta. La remontata del Rubido.
2: Vai Rubido, dai.
0: Ora questo solo altri due invece punti. Non è multipla, vediamo se mi sapete rispondere, non siamo sicuri. Quali sono i tre acidi presenti nel vino?
3: Aceti.
0: Ce n'è sei addirittura.
1: Sì, i tre maggiori, dici.
0: I tre maggiori.
3: Ritiro il mio aceto.
2: Devi dire aceto all'incontrario.
3: Oddio, è difficilissimo.
0: Oddio,
2: Oteca.
1: No, l'avevi detto aceto, dai, dilli.
0: Possiamo dare mezzo punto per ogni acido che mi dite. Quindi
3: allora,
0: sempre...
3: malico, tartarico, c'è... Sì,
0: yes.
3: E l'ultimo?
1: Ascorbio.
2: No, ma non è prevista la collaborazione nella o competizione o collaborazione.
1: Ah,
0: competizione o morti.
1: Ah, ok.
0: No. Quindi abbiamo un punto per Takeshi, che ha fatto due mezzi, e il Rubido ci dice l'ultimo, dei maggiori.
1: Dei maggiori? Ha detto Mali...
0: Se dico limone
1: non mi viene. Il citrico, già, certo. È vero, mi scappava il citrico,
0: esatto.
1: Sì, poi c'è quelli minori invece sono
0: ce li vuoi dire?
1: No, quelli l'acetico, il quello che ho detto prima.
0: L'acetico.
1: E poi ce n'è un altro, ma me lo ricordo. Ce n'è altri tre, sì.
0: Grazie mille Rubio, questo non vale nessun punto, ovviamente. Faccia perplesso.
2: Ma noi non ci piace, vale non vale piace la buona volontà, ci piace, no, la partecipazione, vabbè, noi crediamo nella partecipazione, Rubido, partecipa.
1: Poi io addirittura sarei per collaborare, figurati, vabbè, andiamo avanti.
0: Ma a noi non piace collaborare per niente. Allora, abbiamo, stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate, mancano tre domande, quindi mi raccomando Rubido, puoi sempre rimontare. Allora, tra queste molecole, vi do delle opzioni, quali sono le responsabili degli aromi fruttati e floreali del vino? A. Fruttosio. B. Acido lattico. C. Glicerolo. D. Terpeni.
1: Aceto.
0: Sì?
1: Terpeni.
0: E la risposta è esatta.
2: Vai, Ruvido, grande, rimonta.
0: E' qui che si sente l'esperienza della cantina.
1: Sì,
0: pieno di terpeni,
1: sì,
0: il nostro Ruvido.
1: Mi strisciano tra piedi terpeni.
2: Anche il pubblico te lo riconosce.
0: Esatto. Allora, io vi farò l'ultima domanda più tecnica per poi concludere con una domanda
1: idiota.
0: Veramente idiota, sì.
1: Ecco.
0: Dare un po', capito, una conclusione un po'. Allora, sempre vi do delle opzioni, eh. Che cos'è il tannino? A. Un composto polifenolico. B. Un tipo di zucchero. C. Un lievito. D. Un acido organico.
1: Aceto, mm-hmm. Un acido organico.
0: E la risposta è sbagliata.
1: È l'acido tannico.
0: La risposta è esatta, un composto polifenolico.
1: Sì. Io la chimica l'ho studiata tanto tempo fa.
0: E abbiamo avuto, non è indispensabile.
1: L'ho studiata per modo di dire. Non è indispensabile.
0: Vabbè, ma ne so qualcosa, non vi preoccupate.
2: In compenso l'ultima domanda è indispensabile.
0: L'ultima domanda è proprio indispensabile. Va saputa, potete dirlo a tutte le vostre coproduttrici e coproduttori. Ed è: le bollicine fanno ubriacare prima?
1: Dio mio.
2: Fondamentale, eh?
3: La risposta è sì o no?
0: La risposta è sì o no?
2: Certo.
3: A. E.
1: Sì.
0: La risposta è A. La scelta vuol dire sì, no, forse un pochino.
1: La risposta è sì.
3: La risposta è sì.
0: La risposta è sì. Ma penso che Tanesh abbia bevuto bollicine prima di venire. L'ho vista girarsi per il mercato con uno spritz.
2: Tutti.
0: E questi sono i risultati, perché poi produciamo vino ma beviamo tutt'altro vino. Comunque la risposta è sì. Le bollicine fanno ubriacare prima, a parità ovviamente di alcol contenuto nel prodotto, però sì, e la risposta è sì, perché l'anidride carbonica fa sì che l'alcol venga assorbito più velocemente, praticamente spinge le molecole verso i lati del nostro stomaco e intestino, e quindi lo fa assorbire di più. Dà anche postumi peggiori, bere bollicine, se vi interessa, quindi andate in Piazza Tasso, bevete il vino dei nostri produttori, che sono vini fermi. Forse, non è detto, non
1: no,
0: sempre.
1: Sono fermi, i nostri sono fermi.
0: Se si muovono, riportate la bottiglia. C'è qualcosa di strano.
1: I nostri sono fermi quasi sempre.
0: Quasi sempre.
2: E veniamo quindi ai risultati. Al punteggione 2, 4, 6, 7 e mezzo per Takeshi contro 4 e mezzo per Ruvido.
3: Certo che però che per il pareggio 0-0 metà quiz ci vediamo presto.
1: Takeshi!
0: Ma com'è bella questa sigletta, mi mancava tantissimo e non l'avevo.
1: Takeshi! Ma, insomma, grazie, via, è stato molto interessante, istruttivo, abbiamo imparato cose che non sapevamo, quindi ringraziamo la radio di averci coinvolti in questa meravigliosa esperienza. Io,
2: che bello, quando tornate, tornate presto,
1: posso, sì, prestissimo, contaci.
0: Non ci risponderanno mai più, sì. Come tutti, stiamo eliminando praticamente tutti i partecipanti al mercato di Piazza Basso.
4: Ma io mi farei due domande.
0: Prossimamente non sapremo più chi intervistare.
2: Facciamo gli scherzi telefonici.
0: Esatto.
1: No, siamo sicuramente gli unici che hanno fatto metà quiz con 0-0.
0: Sì, sì, sì, avete vinto questo Guinness. Quindi in piazza vi offriremo entrambi un bicchiere di vino che vi autoproducete, però potete scambiarvi il gesto simbolico di unione.
1: C'ho anche una bottiglia sua, quindi posso darvi il vino mio dalla bottiglia sua.
0: Tac!
3: Io anche il contrario. Oh.
0: Ma sentite un po', proprio due domande in volo, poi vi lasciamo fare. A che punto siete in vigna?
1: Vabbè, ciao,
2: veramente sono padroni del silenzio.
1: Mi hai fatto ricordare che sto perdendo tempo in maniera incredibile e quasi assurdo.
2: Quasi però, fastidioso, insomma. Diventa quasi fastidioso, sì. No?
0: No, sì. Vabbè, cambiamo domanda. Quanta vigna gestite? Esce quanta vigna invece il signor Ruvido?
1: Beh, io un ettaro.
3: E io qui vi do lo spoiler perché gestisco mezzo ettaro con la grevana che ha fatto finta per tutto il quiz di non occuparsi di vigna.
2: Fingono di non conoscersi.
0: Ora diranno che era truccata.
1: La prova provata è che non gli ha passato le domande.
0: No, sicuramente no.
1: Fare una figura di merda in questa maniera.
0: È che non si ricorda le risposte. È provato a dirgli A, B, D, C. Poi mi arriva qui e ve le dice a caso.
1: È tutto vero, signori ascoltatori e ascoltatrici, è tutto vero.
0: Ma non vi preoccupate. Sono dei vini ottimi, ottimi, ottimi. E a proposito di vini, ultima domanda, poi vi lasciamo andare il vostro bellissimo trenino verso Piazza Tasso e non verso la Siberia. Che vini portate sul vostro banco in Piazza Tasso? Quanti vini avete? Rossi, bianchi, solo rossi, solo bianchi?
1: Tanti. Io un bianco, un rosé e due rossi.
0: Di che annate?
1: Un anno, sempre il solito. Non ho vini invecchiati, ho sempre vino di un anno, massimo un anno e mezzo come ora. Quindi però un rosso sangiovese, un vino rosso sempre Malvasia, poco però ogni tanto c'è, e poi c'ho il rosé di Sangiovese e il Trebbiano bianco.
0: Ottimo, e lei Takeshi io non lo so, che vino porta?
4: Ah no, Beh noi potenzialmente, io e la Greba, potremmo portare due bianchi e due rossi, ma poi non imbottigliamo e quindi in questo momento sul banco abbiamo un rosso di un anno e mezzo.
0: Esatto, ottima annata, l'annata 2024.
3: Molto leggera.
0: Esatto, leggera perché pioveva sempre, come ben tutti voi ricorderete. E niente,
3: abbiamo scoperto comunque che il vino leggero ci piace.
0: Soprattutto però, se è fermo.
2: Sì, leggero fermo praticamente.
1: Mi raccomando, dalla fine dell'estate, della prossima estate in poi, ci sarà il vino rosso del 2025 che è una bomba.
0: Una bomba!
1: È buonissimo!
0: E questo è uno spoiler, ragazzi, accorrete e prenotate.
4: Memorizzate!
1: Siamo soddisfatti!
0: Ma così, un'ultima domanda al volo, fuori dai quiz, vediamo, ma perché le bottiglie di vino si tengono sdraiate?
3: Perché il tappo, se viene, insomma, perché il tappo almeno resta sempre bagnato di vino, non si asciuga e non prende l'odore di tappo.
0: Ottimo, e fa entrare meno aria perché se ne attende a ritirarsi subito. Bravissima,
2: su questo ci conferma, eh?
1: Io non imbottiglio, sicché non lo so.
3: Anche io, in tutto questo, è una nozione che so così.
0: Esatto, ma noi non teniamo mai.
2: Esula dal tuo lavoro.
0: Ma perché si parla di vini che devono invecchiare, ovviamente. Quindi da star lì tanto il sughero si ritira. Ma che ve lo dico a fa, non ve ne frega niente. Quindi adesso vi saluto. Queste sono perle ai porci.
2: Non invecchierete mai voi.
3: No, mai.
1: Perfetti a maiali, sì.
0: E allora buon mercato, cari e care. È stato un piacere.
1: Ma adesso si va in mercato, boh.
0: Vi speriamo nel vostro trenino.
4: Io quasi Rubido andrei a prendere un gelato.
0: O uno spritz. Io vi...
4: uno spritz.
0: Lei sullo spritzetto bollicino.
2: Ma invece no, andremo tutti al mercato in Piazza Tasso. Vi aspettiamo numerose e numerosi ai banchi di Rubido e Takeshi.
0: A presto.
3: Grazie mille.
5: Oh, eccolo lì, binario 1349.
6: Andiamo!
5: Dai, su!
7: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
8: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
9: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Rieccoci in onda dopo un chimico di Fabrizio De André.
1: E dopo uno sfumeggiante agri-quiz che stava per finire in uno 0-0, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a fargli fare qualche punto a queste ragazze.
0: Piccoli chimici, anche
1: Esatto,
0: loro.
1: non siamo affatto dei piccoli chimici, ma avete anche scoperto che faccio il vino insieme alla signora Takeshi, ma questo non ha inficiato la mia oggettività nel quiz.
0: E neanche il tuo rapporto con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori,
1: Ma,
0: devo
1: for
0: dire,
1: ma
0: Greba,
1: forse quello
0: anzi.
1: con Takeshi lo scoprirò dopo, se mi aiderà per sempre e finirà la nostra collaborazione, spero di no. Ma quindi siamo giunti quasi al termine della nostra puntata, ma non poteva mancare, come sempre, il nostro bellissimo Cinemela.
0: Ed è quindi con Cinemela che noi adesso vi lasciamo, ma non prima di avervi salutato come si deve e dato appuntamento alla Casa del Popolo di Grassinà per il concerto degli Spagna Circo l'Este. Mi raccomando, si butta il tacco, si balla. Potrebbe
1: Esatto, sentite che sassi
0: essere
1: rotolanti.
0: l'ultima volta che lo fate con questa età anagrafica, perché magari dopo qualcuno compie gli anni, chi lo sa? Se c'è un compleanno, dopo uno ha, tipo, ha un'età, balla, e dopo ha un'altra età. Insomma, possono succedere molte cose. Venite quindi sabato sera, o sabato anche a cena, alla Casa del Popolo di Grassina, e ci vediamo là, no? Sotto il
1: Esatto,
0: palco.
1: e noi invece in diretta ci risentiremo tra 2 settimane, mentre la prossima settimana andrà in onda un'altra rubrica griottosa che fa parte sempre del ciclo, diciamo, di interviste fatte dal nostro caro amico Gervasio. E quindi non vi anticiperemo niente, si parlerà di grano o di pane, ma lo scoprirete ascoltando la puntata la prossima settimana. Le nostre bellissime voci dal vivo le sentirete tra due e dovremmo essere, se tutto va bene, io e la signora Dama, che salutiamo calorosamente. Quindi un bacio e a presto!
0: Ciao a tutte!

0: Del Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza bugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Ed è un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a Cinemela, puntata numero 6. Ma veniamo subito ai due film che ho in serbo per voi oggi, che vi preannuncio, non sono film che vi faranno saltare sul divano, ma più probabilmente vi faranno addormentare sul divano. Però intanto sono due filmetti che secondo me a voi contadine e contadini potrebbero piacere, far passare via una bella serata e mandarvi via un po' di pensieri brutti, pesanti o che ammorbano le vostre giornate, per cui ve li consiglio in ogni caso. E veniamo al primo di questi film, che è Scoop, un film che potete trovare su Netflix, è del 2024. È, diciamo, l'evidenza di come il sangue blu non sia un sangue di un gran bel colore. Ecco, perché è la storia di come il principe Andrea si difese in questa intervista che rilasciò alla BBC nel 2019 a delle giornaliste, donne tra l'altro, che accanitamente perseguono l'obiettivo di intervistare il principe Andrea. E su che cosa lo intervistano? Sul caso Epstein. Quindi diciamo che l'argomento, insomma, è anche di quelli così, no? Anche quelli molto allegri. E quindi nell'allegria generale di questo personaggio, che uno si chiede, oltre a che cosa ha nelle vene, anche che cosa ha nel cervello, va a finire, insomma, comunque, come sappiamo, insomma, una grandissima, e così, che ci lascia abbastanza interdetti, intervista imbarazzante. E però, insomma, c'è tutto un clima che monta attorno a questo scoop e questa Inghilterra tutta bene bene. Insomma, è basato tra l'altro su un libro di enorme successo di Sam McAllister. E quindi io ve lo consiglio, vi consiglio questo film che si chiama Scoop, quindi del 2024, di Philip Martin.

Ma veniamo ora al secondo film in programma per questo Cinemela, e che è Il Sentiero Azzurro. Il Sentiero Azzurro è un altro film che ha dei risvolti che non ho trovato particolarmente belli, però che complessivamente ha il suo perché, e soprattutto secondo me ha il suo perché rispetto a persone critiche e riflessive come i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il Sentiero Azzurro è un dramma distopico che è ambientato in Brasile, di questo regista brasiliano che si chiama Gabriel Mascaro, ed è un film appunto strano perché inizia che sembra appunto ambientato in Brasile, in ambienti ceti sociali abbastanza poveri, e sembra realista, dopodiché prende e vira in questa forma, diciamo, di pseudo delirio in cui le persone ritenute anziane, cioè 75 anni, quindi della gente super guapa, viene spedita nelle colonie perché prende via i posti di lavoro alle persone giovani. E al di là delle colonie, insomma, fino al resto non è molto distopico, nel senso che comunque tutta questa orda di persone anziane effettivamente non consentono un grande accesso ai posti di lavoro alle persone giovani. Comunque, detto questo, che in realtà la distopia sta nel fatto che questi vengono proprio deportati, e quindi questo film è la storia di della fuga di una signora di 77 anni che fugge appunto da questa deportazione e fa una fuga meravigliosa sul Rio delle Amazzoni in barca, fra insomma le altre scene, queste sono quelle dominanti. Fa degli incontri di varia natura, affettivi, psichedelici, insomma è un film che ha il suo portato di contenuti su vari livelli, ecco, in questo senso l'ho trovato interessante. Poi appunto dal punto di vista della finzione a me ha lasciato un po' interdetta, però insomma io comunque ve lo segnalo anche perché è stato vincitore del Gran Premio della Giuria a Berlino l'anno scorso, quindi insomma comunque è stato reputato un film ben fatto anche da altre e altri, e quindi ve lo consiglio. Quindi Il Sentiero Azzurro 2025, Gabriel Mascaro.

E su quest'ultima segnalazione vi saluto. E mi dispiace per appunto il poco materiale, ma è stata una settimana un po' intensa. Però, insomma, se posso darvi una bella notizia, sto per vedere Invelle, che è un documentario, un docufilm di animazione. Deve essere molto, molto, molto bello. Ve ne parlerò presto e alla prossima puntata. E quindi vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo Cinemela. Baci, baci.

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ripetiamolo.
2: Raga, vabbè, è facile fa.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: E sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
8: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere, può essere. Comunque voi non demordete, e se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta, diretta wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Ma cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbesh, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi, quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un? Non mi si sente, io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso, ma volevo far sì che sembrasse, no, un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma l'ho fatto
0: anche te. No, te non mi senti, allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Vabbè, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti, un quesito
0: non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni.

0: nello spazio.
1: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
0: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. Questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo su una carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
1: Esatto, quindi partiamo dalle le varie tipologie di horror.
0: Di tipologie
1: di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
0: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna. E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana. E diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
1: E Cronos, no, era il padre degli dèi, di fatto.
0: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
1: era un po' una sorta di Big Bang, no?
0: Si
1: inizia da lì, vroom!
0: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, perché è appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. Quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
1: Però i Maya iniziano, no? Iniziano a calendarizzare il tempo.
0: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
1: Esatto.
0: Sì, anzi, si voleva molto.
1: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
0: però... Strano, anche

0: Questo
1: forma di
0: è una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano e come?
1: Sì, giusto. È vero, la misurazione è un fatto molto importante.
0: In realtà sì. Mm. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
1: Sì.
0: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo. Sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno contestata.
1: Sì, sì.
0: Ad esempio iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati, e questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili ma non assolute, da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del
1: certo.
0: multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
1: Sì, che poi per noi è difficile comprendere la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei, si sovrappongono nello stesso. Il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è uno dei lo spazio e il tempo
0: non so cosa
1: vabbè
0: dire.
1: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
0: concetto di base,
1: esatto.
0: Comunque sì, ecco, e abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto nel tempo ciclico, non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
1: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
0: Che è posteriore, cioè in effetti è...
1: Cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
0: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
1: Il Ragnarok, sì, esatto.
0: Il Valhalla, Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, sì, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era non era la questione, era vado da un'altra parte.
1: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sempre, finché non sarà il momento, quindi... C'è una ciclicità anche lì comunque, in qualche modo.
0: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
1: Sì, direi che sì, non c'è la reincarnazione. No. Loro non ce l'hanno.
0: Esatto. E, quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi... Si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi
1: certo.
0: Te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
1: Esatto.
0: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
1: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine,
0: no.
1: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione.
0: Sì.
1: Ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi, c'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
0: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto,
1: sì.
0: Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
1: sì.
0: però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase ti andrà bene in un'altra.
1: Esatto.
0: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno,
1: sì.
0: Evidentemente. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni, quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
1: Certo.
0: Qui è buffo questi due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
1: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione nel tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
0: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione.
1: Sì, esatto,
0: secondo me
1: ci stiamo lanciando.
0: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
1: Esatto.
0: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, se
1: esatto.
0: Sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. un po' diverso, un po' come dire a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna, non mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto
1: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie alla stessa velocità in cui entrano e si creano
0: escono,
1: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
0: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
1: no, esatto.
0: Succede.
1: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
0: Bello!
1: Che è una definizione interessante, perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
0: No. Bello!
1: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
0: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
1: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Una delle mille cose che mi è venuta in mente.
0: Guardavo alle mie spalle,
1: c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
0: sì.
1: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche casomai.
0: È vero.
1: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo, e da lì abbiamo cominciato a ragionare su il quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
0: È vero, mi torna. Sì, sì, sì.
1: Vabbè.
0: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
1: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci.
0: Sì.
1: Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
0: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 avanti Cristo. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente gli devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare questa cosa, questo dettaglio mi fa
1: bellissimo,
0: schiantare.
1: Sì, bellissimo.
0: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè fa, no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. E non posso. E quindi
1: ho la balla da sì. Me la messa.
0: Vabbè, è così. E però gli dice anche, Brahma, gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice, occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni e quindi... obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
1: Sì.
0: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
1: comunque la relatività
0: è un po',
1: di fatto è quello.
0: È un po' sì, È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
1: Va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
0: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
1: Esattamente.
0: Che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'ottavo secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
1: certo,
0: e si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice, no, il tempo si è fermato, ecco, è così, palese.
1: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di... i
0: è
1: movimenti,
0: vero,
1: no? Sono molto più lenti.
0: Se volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
1: Sì, certo. Per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
0: Però, sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di... un salto in avanti, no? Cioè, noi che andiamo in avanti.
1: Sì.
0: No, qui è... ti fermi, oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000 E poi vabbè, c'è poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Mm-mm. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
1: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo potrebbe essere il francese Louis Bastien Mercier in Lannes, che scrisse il nome il francese è Louis Bastien Mercier, e il romanzo è Lannes, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais.
0: Oh.
1: Sempre si addormenta e sogna. 1772.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso. Mm-hmm. Quindi condividerò con te ora. l'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
0: Wow!
1: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Un suddito del Gran Ducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
0: No,
1: ganza questa cosa.
0: Lo potevamo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
1: Ah, già, giusto. Scienza. Comunque, ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi, sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico. Che poi tornerà anche in forme diverse. Però, insomma, il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
0: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non ti accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
1: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze allucinogene eccetera eccetera riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
0: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, sì, ma sì. Non sì, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, sì, effettivamente, sì. Qui invece, verso l'Ottocento, si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo,
1: no.
0: Perlomeno se ci sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
1: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e è netto. Il passato è passato, di fatto.
0: È strano,
1: mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
0: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
1: non c'è la necessità, dici.
0: In contatto. Non
1: giusto,
0: lo so,
1: giusto, mi torna.
0: Chissà. Però, per esempio, nella satira di Mark Twain nel 1889, scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù, di base, e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo.
1: Certo.
0: cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
1: Prima rivoluzione industriale, eh?
0: Eh beh, insomma, sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
1: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
0: È vero, pure quello. Sì. E allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, sì, in questo periodo storico, e c'è chi deriva, c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi, cosa che ci sta.
1: Sì, sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina del tempo, perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
0: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologio o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè, abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
1: Sì, che coglioni, davvero. Noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
0: E quindi ci orientiamo, di fatto. Cioè, la nostra vita si basa... L'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
1: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
0: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Però vuoi sapere... Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
1: E qui la fantascienza prende la direttissima, perché iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
0: Sì,
1: se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
0: Quello di cui abbiamo parlato prima.
1: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo...
0: la famosissima macchina del tempo.
1: Esatto. E quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è immutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno della possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
0: Vero, vero.
1: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
0: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Entriamo
1: nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal 700 in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare...
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei. Solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici. Solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: al nostro presente.
1: E prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e sfida Cross, e quale muore, e quale nodo, fra te, sarà ancora.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700-800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me, parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarci. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente
0: il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo,
0: sì.
1: Ma basato su attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è il centro della storia. Sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma. Però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata, e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, onestamente, no, che sarà proprio bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza, ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: E comunque ha fatto bene, perché, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, sarà un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Lui ti dava, non queste cose scientifiche, erano più plausibili.
1: Sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, né, tra le, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma no, perché certo, era il geist del momento. Cioè, comunque, effettivamente, la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. E, era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca dove il singolo è abbastanza
0: Però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita.
1: Sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto della parte del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi ci sta,
1: sì,
0: di ubriacarsi.
1: Ci stava tutta, dai, io gliela buono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, piano ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, un periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti, e poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità, chiaramente, e sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente bello, perché... sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello, chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. Sì. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, nell'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dopo il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi uno l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No.
0: È arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vanno a giro...
1: Come lui.
0: Fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono quindi insomma è tutta una questione. Mentre per esempio questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio il Ritorno al Futuro.
1: È lì.
0: Perché il Ritorno al Futuro, il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma,
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento, perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: vabbè, una cazzata, ok,
0: certo,
1: Ritorno al Futuro,
0: certo,
1: però è
0: comico.
1: Però è divertente, dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente è anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità e ok. E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: Rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro si trovano, è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
0: sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami.
1: I tre film.
0: Ah, i tre film, scusami, certo.
1: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi. Alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta, inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicino ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un robot, non è un robot, ma diciamo che è un robot, è più un
1: androide.
0: Sì, è un mezzo androide cyborg, sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. L'ho fatta molto semplice.
1: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, non senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
0: Conosco, sì.
1: È carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
0: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così.

0: videogioco Assassin's Creed, della serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
1: ai medici,
0: c'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Monteriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Renzo il Magnifico contro i pazzi, e tutte le, vabbè, molto divertente. Però insomma si viaggia tutto, addirittura questa epopea è andata avanti, siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto, allora ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo, quello della Grecia bellissimo, con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
1: ecco,
0: ma nemmeno gli, in realtà non sono neanche gli alieni, qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato, ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente.
1: Beh,
0: interessante,
1: bello.
0: Sì, cioè per capire cosa fare nel presente per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono poi i grandi capitalisti cattivi.
1: Effetto.
0: E ci sta.
1: Ma e tu puoi interferire con il passato?
0: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
1: Quindi fai il cazzo.
0: Ma non ha conseguenze sul futuro.
1: Ah, ok.
0: Non ha nessuna conseguenza.
1: Ok.
0: E quindi interessante. Beh, questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio. Quindi qui non c'è una macchina, c'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ah, non la conoscevo questo libro.
0: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
1: Bello.
0: E quindi qui, anche qui, c'è il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente, poi...
1: Vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Però tu ci provi.
0: Tu ci provi. Quindi, ho detto, no, e poi c'è invece la cosa più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout. C'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce Beatles.
1: Oh.
0: Per cui lui, una volta capita sta cosa, dice: vabbè, cioè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
1: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo.
0: Esatto.
1: Non lo trova, dice: vabbè,
0: lo fuoio. Esatto, esatto.
1: Grande.
0: È un po' questa la cosa. C'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
1: molto
0: nel
1: bello,
0: tempo.
1: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa,
0: sì,
1: carrellata parzialissima.
0: Parzialissima.
1: Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
0: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché...
1: Si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo.

0: tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
1: Assoluto monta, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
0: Il tempo.
1: Ah, il tempo.
0: Tempo stringe.
1: Evviva, grazie a tutte e tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
0: Ciao ciao!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
8: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: sceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Dan!
1: We discussed this and I said no.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pirolo ricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui

benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o d'oggettività? La risposta è un pullman che parte.

sorella, altri figa. Sono qui per dirti che, nonostante tu sia un mago, nonostante tu abbia fatto 7 dischi, la tua ricerca è appena agli inizi. Cerca di vivere il più possibile, almeno fino a 120 anni. Miliardi di cicli verranno, trovarsi e perdersi, sbagliarsi e correggersi. Il tuo destino è scritto e da scrivere. Maturi le caratteristiche e gli strumenti per modificarle in simultanea. In questi giorni intensi, vivrai.

0: cosa gli va male, agire.
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Come di consueto faccio i saluti a chi ci ascolta con più continuità e sa già di che cosa più o meno parliamo in questa trasmissione, mentre nello stesso tempo un brevissimo chi siamo, il bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse incontrare, ascoltare per la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, qui facciamo, come dice anche un po' il nome, non proprio una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata proprio per indicare che ci prendiamo qualche libertà sull'idea più metodica e sistematica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui solitamente chi è più bravo di noi si alza presto la mattina, guarda i giornali e si fa un'idea di quello che è il dibattito pubblico, perlomeno quello mediato dai cosiddetti media mainstream, nello specifico giornali e carta stampata, che fanno ancora cronaca locale. Noi facciamo qualcosa che non è proprio così metodico e sistematico, un po' gli assomiglia, nel senso che prendiamo comunque spunto dalle notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, quando ci riusciamo, apriamo anche la nostra radio e passiamo i microfoni a coloro che hanno qualcosa da dire di particolarmente rilevante, interessante e spesso e volentieri più competente e preciso di quello che potremmo fare noi, che d'altronde, come ovviamente sapete, non siamo né tuttologi né dei grandi esperti, per cui su molti argomenti o non abbiamo proprio nulla di interessante da dire o più semplicemente ci facciamo aiutare da chi ne sa più di noi. In questo senso direi che, avendo a questo punto fatto le presentazioni e i saluti, si potrebbe cominciare a mettere le mani negli accadimenti della settimana scorsa, partendo da una iniziativa che sicuramente è stata importante e rilevante, come ora sentirete, ed è l'assemblea che si è svolta al teatro ridotto del Puccini per quanto riguarda il progetto di cementificazione, mettiamola così, delle ex officine grandi riparazioni. Non prendo altro tempo perché mi risentite tra 2-3 secondi con l'introduzione per l'intervento di Ilaria. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a seguire le vicende dell'opposizione cittadina ai progetti speculativi. Questa settimana, o meglio quella che è passata, come sapete, perché prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti che commentiamo, c'è stata una rilevante assemblea pubblica giovedì 28 di maggio che si è tenuta nel ridotto del Teatro Puccini, organizzata da Salviamo Firenze Per Viverci. Ne avevamo parlato con Francesco per dare un'informativa e tra virgolette lanciare, per quello che ci è possibile dai nostri microfoni, anche invitare alla partecipazione per la riunione, e siamo a una settimana di distanza per commentare il suo esito. Come è andata, come non è andata, al di là di tutte quelle che sono le più ovvie banalità che potrei dire, anche perché ho avuto la possibilità di partecipare direttamente, vorrei più che stare a dire se c'era gente o se non c'era, e comunque premettiamolo che di gente ce n'era davvero tanta, diverse persone sono rimaste anche in piedi, una conta rapida ci dice che più o meno c'era un centinaio di persone, per essere un'assemblea sicuramente un momento importante. Siamo ai nostri microfoni con Ilaria, urbanista di Per un'altra città, della rivista La città invisibile, o meglio La città manifesta, come in questi mesi si è realizzato questo passaggio, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal loro punto di vista, visto che Ilaria era direttamente sul palco tra i primi interventi, per spiegare anche gli aspetti legislativi, amministrativi, urbanistici propriamente, visto che è la sua materia, di quello che è un progetto, ancora non propriamente un progetto, però si sono in qualche modo già capite le intenzioni di quelli che sono
0: i proprietari dell'area, di quelli che sono anche le intenzioni del comune. L'assemblea, come dicevo, ha lanciato immediatamente una raccolta firme per far capire quanta gente c'è che non vuole questo cemento, che si prende cura di questo quadrante della città interessato da una importante e grossa, anche dal punto di vista delle volumetrie e dei metri quadrati coinvolti, trasformazione proprio nel centro della città, visto che è dietro al polmone verde delle Cascine. Ilaria, a te appunto la parola per dirci come ti è sembrata questa assemblea, come ti sembra che sia stata la risposta della gente, se ve l'aspettavate, se ha rispecchiato quelle che erano le vostre aspettative, le intenzioni dei prossimi passi, e anche se ti va dal tuo punto di vista, quali sono le informazioni che si possono dare sensatamente, senza appunto restare troppo sul vago o dire cose campate in aria.
2: Grazie Andrea, eccomi qua per l'ennesima volta ospite di Radio Wombat, che ringrazio. Dunque, sì, l'assemblea, va bene, hai detto molte cose te, l'assemblea promossa da Salviamo Firenze per Viverci sul tema OGR, hanno partecipato molti oratori, diciamo così, molte persone si sono proposte per qualche intervento, c'era alcuni interventi, va bene, iniziali. Dunque, in molti si sono proposti per un intervento, dopo i primi, diciamo, i primi 3-4 appunto contributi così esplicativi, a parte il mio, di cui magari vi dico qualcosa dopo, era presente sul palco Roberto Budini Gattai, urbanista, anche lui urbanista di Per un'altra città, che ha ricordato la sua proposta per un centro culturale in luogo, diciamo, del progetto di cui siamo qui a parlare, del progetto di cementificazione e lottizzazione dell'ultimo pezzo delle Cascine. Poi a seguire Paolo Degli Antoni con un'analisi delle qualità importanti del verde della natura spontanea, no? Che si è venuta formando nel cuneo delle OGR. Dopodiché ha parlato Anna Filippini, che ha parlato sia come residente ma anche come esponente di Salviamo Firenze per Viverci, che nelle ultime settimane ha volantinato nella zona e ha quindi tastato il polso della popolazione riguardo a questa operazione di nuovo cemento in un quartiere così densamente popolato come quello di Puccini, via Maragliano, via Leredi, ecco. Dunque, poi sono intervenuti dal pubblico, è intervenuto Andrea Slasso di Lega Ambiente, Laura Manganaro di Italia Nostra, è intervenuta Nicoletta Greco dei Cittadini di San Gallo, che ha messo in evidenza, no, le somiglianze tra ciò che potrebbe essere, cioè tra ciò che è il cantiere di San Gallo, incompleta, come dire, quello che io chiamo regime di eccezione rispetto all'urbanistica normale, cittadina, e quello che potrebbe potrebbero diventare le OGR. Qualcun altro poi ha sottolineato la questione della sicurezza, securitarismo in città, e ciò che potrebbe avvenire se, come sembra dal progetto, le OGR diventeranno l'ennesima cittadella di lusso, quindi se non recintata e murata, perlomeno una città che escludente, e quindi che può appunto desertifica, e quindi crea luogo per insicurezze. Infine merita segnalare un intervento di una residente tiene gli occhi aperti sull'ippodromo delle Mulina, oggi in stato di semiabbandono, e proponeva orti sociali per tutti. Ci è sembrata una bellissima proposta, è stata accolta da calorosi applausi. Ha chiuso, diciamo, l'assemblea un ultimo intervento dal pubblico di Ornella De Zordo, che tutti conosciamo, la quale ha dato una sferzata politica dicendoci, ricordandoci che è proprio ora il momento per agire sulle OGR, perché il progetto non è stato ancora depositato in comune, quindi l'iter concessorio non è partito, e per cui è ora il momento di esprimersi negativamente rispetto a questa ulteriore nuova cementificazione. In effetti è vero, perché è proprio ora il momento, nel senso che le OGR saranno, diciamo, il progetto OGR si configura come un piano attuativo, no? Quindi ha bisogno, diciamo, l'iter ha bisogno di una di vari momenti definiti dalla legislazione, che sono quello dell'adozione in consiglio comunale, la pubblicazione, quindi verrà reso pubblico il progetto, dopodiché parte la fase delle osservazioni che chiunque può fare al progetto, e poi un'eventuale approvazione, che noi speriamo non ci sia, ma insomma un'eventuale approvazione. Quindi è proprio il momento per rientrare questo brutto progetto di privatizzazione, no, di un'area, che è l'area OGR, che è stata venduta sotto costo, pensate, per 125 euro a metro quadro, 8 ettari, 80.000 metri quadri venduti a 10 milioni di euro fanno 125 euro a metro quadro, e siamo tra il centro storico di Firenze, area UNESCO e tutto, e le cascine, quindi una miseria. Andiamo un po' sul tecnico, visto che Andrea mi ha chiesto di aiutare così a capire di cosa si tratta, qual è il futuro per quest'area. Il piano operativo vigente ad ogni area di trasformazione, come appunto le OGR, San Gallo, il teatro comunale, corrisponde una scheda norma, si chiama scheda norma, che ha una disciplina speciale.

abbiamo chiamato il sistema Firenze, fondato sulla contrattazione tra pubblico e privato, le semplificazioni procedurali, le facilitazioni tramite misure fiscali come la monetizzazione degli standard e soprattutto quella che a me dà particolarmente fastidio, che è la delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, o alla sovrintendenza o alla Banca Europea degli Investimenti o a Cassa Depositi e Prestiti, che sono enti che non hanno alcuna competenza pianificatoria né regolatoria sull'edilizia. Vi faccio un esempio: sia per l'OGR come per San Gallo non è il comune a indicare le altezze massime, non c'è scritto nulla sul piano, sul POC, delle altezze massime nell'area OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare, no, che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali. Ecco, questo tipo di dispositivi, di appunto di delega di funzioni, porta poi ovviamente a delle situazioni non regolari, poi magari lo sono, non lo so, sarà, cioè, sulle quali la magistratura ha poi aperto le inchieste, ecco, mi sembra. Ecco, ritorno al fatto che la scheda norma delle OGR non prevede le altezze massime, però sarà la sindaca, cioè è la sindaca che ci rassicura dalla stampa, perché quello ormai è il mezzo di comunicazione tra Palazzo Vecchio e la cittadinanza, ci rassicura che le nuove costruzioni non supereranno i 40 o più metri di altezza del teatro. Però questo non è scritto, sono parole, sono così promesse. Invece queste schede, vabbè, insomma, queste schede norma del piano fanno ridere, ci sono indicazioni molto vaghe, no, di buonsenso, di armonia tra le forme, la permeabilità dello spazio, degli spazi, oppure addirittura si indica la necessità del rispetto dei vincoli paesaggistici, come se il rispetto dei vincoli paesaggistici è obbligatorio, chi non rispetta i vincoli è sottoposto a processo penale. Insomma, non è una raccomandazione da norma, quello è la deontologia professionale, è il compito del comune verificare che i vincoli siano rispettati. C'è anche un divieto di demolizione dell'edificio di riparazione Carrelli, che uno dei capannoni esistenti, che è vincolato appunto dalla sovrintendenza, un bene monumentale. Ecco, c'è, nella scheda c'è scritto divieto di demolizione. Uno si chiede, ma perché una scheda norma deve avere, ha bisogno di indicare il divieto di demolizione di un bene culturale? Ce n'è bisogno, perché a Firenze dal 2018, attraverso la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico di Nardella, è stata abolita l'obbligatorietà del restauro sui beni, sui monumenti storici. Cioè è una è un unicum nel paese, Questa è un'altra delega alla sovrintendenza. Il comune si lava le mani degli edifici storici, sarà la sovrintendenza a verificare che il bene non sia danneggiato dall'operazione speculativa, eccetera. Ecco, questa prescrizione era assente invece sull'ex ospedale di San Gallo, infatti in effetti la demolizione di parti storiche dell'edificio è avvenuta. Va bene, qualche dato tecnico: la superficie utile lorda, cioè la superficie di calpestio edificata prevista, è di 42.000 metri quadri, che è la superficie più o meno la superficie di 70 campi da calcio regolamentari, quindi è una cosa enorme, e è suddivisa in 60% di residenziale, 15% di direzionale, sarà mica un finto studentato, ci chiediamo, 15% di turistico ricettivo, che corrispondono a 8.000 metri quadri ad albergo, e poi un po' di commerciale. Ecco, il progetto diciamo non risponde ai fabbisogni espressi dalla cittadinanza, ma viceversa ai desideri della proprietà. È privo quindi di giustificazioni sociali, nulla giustifica socialmente questo tipo di progetto, che infatti ci viene presentato come un ricatto. Mi ricordo esattamente a febbraio Paolo Desideri, l'architetto che è incaricato del progetto, che diceva: o così o altri 50 anni di degrado, spaccio e criminalità. Su questo progetto vige il silenzio, questo non ci meraviglia, perché tutto avviene nelle segrete stampe. Sappiamo di edifici alti, così viene detto.

0: abbiamo letto varie ipotesi, un art district, una cittadella con gli piazze, hotel, eccetera, un museo di arte contemporanea. Schmidt ha parlato di grandi uffizi. Oggi, in epoca di social washing conclamato, la sindaca ha parlato vagamente di una piscina pubblica, ma viene il dubbio che questa piscina pubblica sarà poi gestita dal privato, che la renderà praticamente inaccessibile alla gente, diciamo così, a chi non si può permettere i biglietti di entrata troppo alto, un po' come è successo a Milano e come viene denunciato da Lucia Tozzi e Barbacetto da qualche anno, e è sotto l'occhio della magistratura anche questo. Un'area cospicua sarà destinata a residenza di alta fascia, e poi si immagina proprio in fondo al lotto, lontano là, verso la manifattura tabacchi, meno un social housing. Ovviamente non ho detto che il progetto delle OGR è accompagnato da una nuova strada, la famosa Pistoiese Rosselli, che congiungerà il centro storico all'aeroporto di Peretola, e che naturalmente è necessaria, indispensabile alla lottizzazione. Anche su questa strada molto è stato parlato all'interno dell'assemblea, laddove è stato messo in evidenza il fatto che, per come è concepita, non sgraverà, diciamo, la via Baracca e le altre strade oggi oberate dal traffico, anche perché, diciamo, insieme alla strada sono costruite delle tali funzioni con un tale peso che già da sole provvederanno a saturare, o se non a saturare, a molto appesantire il traffico, il quale traffico poi sfocerebbe sui viali di circonvallazione più o meno all'altezza della Porta al Prato, dove già oggi non si riesce a circolare quasi neanche a piedi, perché siamo sempre fermi ai semafori a aspettare che il traffico immobile in qualche modo crei un varco per i pedoni. Come ho detto, l'iter concessorio non è stato avviato, quindi importantissimo oggi darsi da fare per bloccare questo progetto e soprattutto firmare la petizione. Trovate tutte le indicazioni per la petizione su Facebook, sulle comunicati di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo già a diverse centinaia di sottoscrittori, dobbiamo arrivare a diverse migliaia. Grazie.
1: Benissimo Ilaria, ogni altra parola è davvero superflua, se non mi sento ovviamente di ringraziarti come al solito per la tua precisione, per la tua puntualità, e ribadire tutto quello che hai detto, invitando chiaramente a firmare questo per quanto riguarda l'attuale situazione, diciamo, della mobilitazione. Mettiamo nella parte scritta della trasmissione il link per la raccolta firme. Non basterà firmarlo, ma ognuno e ognuna di voi si faccia veicolo e moltiplicatore di questa raccolta firme, che ha per ora lo scopo di cominciare a far girare le informazioni, che ha anche lo scopo di cominciare a far vedere l'opposizione in città a coloro che si apprestano probabilmente ad accelerare sulla presentazione del progetto, proprio per condizionare i tempi, come è d'altronde ormai una consuetudine da parte di chi tiene le mani nella stanza dei bottoni. Questo per ora, e appunto ancora grazie Ilaria, ci salutiamo e ci teniamo disponibili per le prossime volte, per le prossime iniziative. Rimarrei, diciamo, sui temi della città, andando ora a disturbare Francesco, e per voi che ci ascoltate ancora i soliti 3 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
2: Bene, bene, bene, con la stampa rassegnata e Radio Wombat, ancora con Salviamo Firenze, abbiamo sentito ora Ilaria Agostini con un lungo e dettagliato report dell'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Puccini contro il progetto speculativo alle ex Officine Grandi Riparazioni. Adesso torniamo con una voce altrettanto nota, e quella di Francesco, per fare un commento, diciamo un commento a caldo, e le prime impressioni su un altro annuncio importante. È stata una settimana davvero ricca di cose e di notizie, non solo il ponte Nencioni inaugurato per fare accelerare i lavori della tranvia e quant'altro, ma c'è stato anche l'annuncio da parte della sindaca Sara Funaro di tutta la Giunta Comunale di Palazzo Vecchio dell'estensione dei regolamenti contro gli affitti brevi, non solo nell'area UNESCO ma anche in alcuni quartieri di prossimità. Lo chiediamo appunto a Francesco, come Salviamo Firenze da tempo impegnati in questa importante campagna di limitazione, regolamentazione e quindi regolamenti che sono arrivati al Comune di Firenze anche e propriamente a seguito di pressioni sociali e popolari che loro stessi e voi stessi avete nel tempo implementato. Quindi lo chiedo direttamente a te, Francesco, cosa ne pensi, quali sono le vostre valutazioni su questi annunci, oltre al fatto che rischiamo come al solito di essere di fronte solo ad annunci, ma ammesso e non concesso che ci sia davvero un'estensione di questi regolamenti, quali sono secondo voi gli elementi positivi, quali quelli negativi, se ci sono, e quali?
3: Buongiorno a chi ascolta e grazie, ma Andrea, mi è molto difficile in realtà trovare qualcosa di positivo in questa di fatto moratoria che, come abbiamo detto, congelare non è curare. E da sempre abbiamo sostenuto che il numero attuale di affitti brevi non è assolutamente sostenibile per la città di Firenze e deve essere quantomeno dimezzato. La soluzione proposta, anzi attuata, non va assolutamente in questa direzione, congela di fatto l'attuale situazione, permettendo che altre aree vadano a saturarsi, senza per esempio limitare quelle aree più appetibili che sono intorno alla tranvia, dando comunque il tempo alle società immobiliari di organizzarsi da qui a 3 anni per comunque continuare le loro attività, cioè non è incisiva, non va nella direzione giusta, non fa le cose che devono essere più simili a quella per esempio applicata a Barcellona, dove di fatto il numero alla fine degli affitti brevi diminuisce realmente. E vediamo uno dei limiti che era già stato evidenziato di questa norma, è che non si applica per esempio nel caso di Palazzo Bufalini, dove 300 appartamenti andranno sul mercato degli affitti brevi nonostante questa norma l'ha deciso il TAR, ma il TAR ha dovuto semplicemente prendere atto di una variante che era stata fatta l'anno prima e che è giustificata, motivata col fatto che c'era stato un forte investimento da parte della società. Quindi alla fine si torna sempre lì, quali sono gli interessi in gioco, perché le scelte vengono fatte non sulla base degli interessi e delle funzioni che servono alla città, ma in base agli interessi economici molto forti e privati, e questo viene anche detto, sono sempre i soliti fondi speculativi, tanto vediamo la casa continua a operare in maniera totalmente illegittima, illegale, illegittima dal punto di vista della normativa dell'accoglienza. Quindi ecco, vediamo norme deboli, poco incisive e comunque che non si riesce a fare applicare. L'ennesima dimostrazione che ancora qui la svolta è ben lontana dal vedersi, chi veramente continua a governare la città non siano gli interessi della cittadinanza che ci vive e ci lavora, ma gli interessi di chi vuole estrarre reddito dalla nostra città, e quindi non va bene.
1: No, non va bene per niente, Francesco, siamo assolutamente d'accordo e abbiamo parlato tanto, quindi non voglio aggiungere molto a quello che hai già detto perché mi sembra assolutamente chiaro e anche largamente condivisibile. Non mi sembra di vedere questa svolta, non ci sembra neanche a noi. Nello stesso tempo però penso si possa concordare sulle difficoltà che vogliono o non vogliono però attraversano anche l'operato e l'azione della Giunta, che si trova sempre più in difficoltà nel sostenere i progetti che vuole portare avanti, o che forse più semplicemente dovremmo dire che permette ai privati di portare avanti. Facciamo una pausa musicale, riprendiamo poi, guarderemo insieme anche qualche articolo di giornale e come si articolano insomma le retoriche intorno alle infrastrutture e alle decisioni che riguardano riguardano la città, se non solo e propriamente sulle officine grandi riparazioni, anche per quanto riguarda la famosa inaugurazione del Ponte Nencioni, che è stato per l'amministrazione un momento così importante, così tronfio di retorica.

0: Bene, bene, bene, si rientra in trasmissione, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Questa era una pausettina musicale che abbiamo fatto con il rapper pratese Blebla, è una canzoncina un po' d'alleggerimento, diciamo così, visto che uscivamo da quasi una mezz'ora di parlato con due ospiti, sia Ilaria Agostini di Per un'altra città, sia Francesco di Salviamo Firenze per viverci, con i quali abbiamo parlato sia dell'assemblea che si è tenuta al Teatro Puccini contro il progetto di speculazione e cittadella del lusso previsto, anche se non ancora del tutto chiarito e definito, nelle ex officine grandi, riparazioni al confine con le cascine. Dall'altra parte, con Francesco abbiamo fatto anche un commento sugli annunci rispetto a quelle che è l'estensione dei regolamenti sulla limitazione degli affitti brevi nei quartieri prossimi all'area UNESCO, quindi tante cose dette rispetto all'urbanistica, alla città, e rimaniamo su questi temi, non propriamente sulle trasformazioni previste, ma invece su quello che succede adesso e fa un po' effetto, diciamo, un po' un contraltare per certi aspetti anche telefonato e ben noto e ben atteso, che è quello che fa da specchio ai progetti speculativi che muovono gli appetiti privati, e invece le condizioni degradanti e fatiscenti di quello che è il patrimonio pubblico abitativo, in questo senso abitativo anche se transitorio, perché stiamo parlando delle case dello studente, perlomeno una volta si chiamavano così, poi è partito il business degli studentati e proprio dentro il campus universitario, nel polo universitario di Morgagni, è apparso il primo studentato in città, che è il Campus X, quello che campeggia, insomma, una delle torri più alte, anzi sicuramente senza ombra di dubbio la torre più alta lì nel complesso delle vecchie case dello studente su Viale Morgagni, di fronte al plesso didattico. E a fare appunto da contraltare a quello che sono i progetti privati ci sono le condizioni devastanti del patrimonio invece pubblico e del diritto allo studio universitario. Lo guardiamo sulle cronache che escono il 26 di maggio, che era il martedì, che appunto segue la manifestazione, presidio, protesta, corteo e denuncia che è stata fatta dagli studenti e dalle studentesse universitarie al rettorato in piazza San Marco, proprio per denunciare questa situazione che guardiamo insieme. Dal Corriere Fiorentino, Calamandrei, gli studenti in piazza e altri 18 giorni per riavere l'acqua. L'assessora Manetti scende a parlare: ho saputo della situazione 2 giorni fa. Via Cavour, la protesta per le condizioni fatiscenti dello studentato. Poi c'è un paio di foto della manifestazione: dovremmo studiare umanamente, muffa più acqua, cioè meno muffa più acqua, è uno degli striscioni. L'altro striscione non si legge, ma mi pare recitasse: senza fondi e senza acqua casca tutta la baracca. Direi che lo slogan è più che azzeccato, più che ficcante e più che comprensibile a chi li avesse visti sfilare, anche se, come sappiamo, purtroppo certi luoghi della città sono appannaggio quasi esclusivamente dei turisti, che tra l'altro in questo weekend e quindi anche nella settimana che lo precede siamo a dei livelli di prenotazione di turismo che parlare di overtourism fa anche un po' sorridere, insomma siamo ben oltre. Lo dice anche la Nazione: all'interno del Calamandrei, senza acqua, tra muffa e blatte. Gli studenti, stare qui è inumano. Il dramma quotidiano degli universitari che vivono nella struttura di Viale Morgagni, un inferno. Ieri presidio davanti alla regione. L'assessora Manetti incontra i ragazzi e dà loro una speranza. L'assessora Manetti è quella che nell'articolo precedente diceva che ha saputo della situazione qualche giorno prima e non di più. Quindi anche questo mi sembra un atteggiamento da parte istituzionale davvero rivelatore di un disinteresse che gli studenti e le studentesse denunciano senza appello. Studentato senza acqua, la protesta scende in piazza. Questo è il titolo del Tirreno. Decine di universitari manifestano davanti al Consiglio regionale. Da una settimana i ragazzi costretti a usare i bagni chimici, quindi come farà l'assessora a dire che lo ha saputo solo 2 giorni prima, quando da una settimana sono stati messi i bagni chimici a disposizione di studenti e studentesse per riparare quella che è una situazione descritta come sempre con i toni dell'emergenza e dell'emergenzialità. Queste insomma sono le notizie che commentano l'incontro che gli studenti sono riusciti ad ottenere, e ci sarebbe mancato anche questa, cioè che in qualche modo si sottraessero alla possibilità anche solo di incontrarli e dare una speranza. Adesso siamo andati a cercare a disturbare uno degli studenti che hanno partecipato, animato e dato vita alla protesta e al presidio, per domandare, per chiedere, per sapere da lui e da loro come è andato davvero questo incontro, se ci sono delle prospettive, qual è la situazione, e quindi insomma in qualche modo un aggiornamento su questa vicenda che parla molto della nostra città e parla molto di quelle che sono le gerarchie di potere, per cui addirittura gli studenti e le studentesse universitari e universitarie sono trattati in questa maniera qua, quando posso dire per esperienza diretta che per la mia generazione gli universitari e le universitarie sono state per tanti anni uno dei principali motori dell'economia degli affitti, dell'economia immobiliare, degli affitti nel centro storico, con annesse e connesse attività che creavano un indotto che era proprio a loro e a nostra misura. Oggi, a distanza di 20-25 anni dalla fine degli anni 90, dall'inizio degli anni 2000, sono arrivati i turisti internazionali in numeri sproporzionati e spropositati, e addirittura gli studenti e le studentesse universitarie vengono trattati in questa maniera. C'è da aggiungere, da dire e da sottolineare ovviamente che qui si sta parlando di studenti e studentesse che hanno diritto alle borse di studio, quindi studenti e studentesse che non pagano gli affitti, per cui certamente meno blasonati e meno coccolati e vezzeggiati di altre categorie e altri settori della popolazione. Ma comunque ditemi voi se tenere strutture universitarie nelle condizioni in cui si è sentito anche solo negli articoli di giornale e propriamente senza acqua è dignitoso ed è giusto in una città che spende, spande e vede trasformazioni di ogni genere, e ne abbiamo anche parlato. Insomma, lo andiamo a chiedere a loro, siamo ai nostri microfoni con Lucio, e ci fa un aggiornamento su quella che è stata la protesta e su quelle che sono le prospettive per il futuro.
1: Ciao, buongiorno, io sono Lucio, faccio parte dell'assemblea del Calamandrei per un diritto allo studio di qualità. In seguito agli ultimi eventi in Calamandrei, nella residenza Calamandrei, ci siamo organizzati come studenti e studentesse per portare le nostre istanze e i problemi del diritto allo studio in Toscana alle istituzioni. Tramite il presidio del 25 maggio siamo riusciti a ottenere un tavolo permanente di confronto tra la componente studentesca e le istituzioni, e abbiamo richiesto che avesse carattere permanente, non solo emergenziale, perché non possiamo più accettare che il confronto tra le istituzioni e gli studenti avvenga solo in situazioni di emergenza come questa, in cui 500 studenti nella residenza Calamandrei sono rimasti senza acqua per 2 settimane. Questo tavolo, il primo incontro del tavolo di lavoro, si terrà questo mercoledì 3 giugno, e oltre alla delegazione di studenti, dalla parte delle istituzioni parteciperanno l'Università di Firenze, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune, l'Assessorato della Regione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana. Ieri l'Assemblea si è riunita per stabilire insieme le richieste da portare a questo tavolo. Tra le cose più importanti che ci preme ottenere, prima tra tutte sicuramente la proroga del limite di tempo previsto per ottenere il CFU, perché chi ha ottenuto la borsa di studio deve rispettare un certo numero di CFU di anno in anno e deve farlo entro una certa data, ma con situazioni emergenziali come questa, dove non si può vivere la propria vita tranquillamente, come in questo caso in assenza dell'acqua, pensiamo che sia importante prorogare questo limite, affinché chi abbia la borsa di studio non la debba perdere per cause di forza maggiore legate per di più alla mancanza di attenzione e di manutenzione verso gli spazi gestiti dal DSU. In più, vista la situazione appunto in decadimento dei servizi del diritto allo studio in Toscana, degli investimenti del diritto allo studio in Toscana, ma come anche in tutta Italia. Vogliamo chiedere alle istituzioni presenti al tavolo di impegnarsi effettivamente, di prendere una parte del loro bilancio e inserirlo in un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Le istituzioni presenti sono diverse, e una parte del loro utile può essere investito per il diritto allo studio. Se i fondi da parte dello Stato non bastano, noi comunque abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di provvedimenti. In più vogliamo capire cosa succederà al Calamandrei, se, come e quando le ristrutturazioni e gli ammodernamenti necessari per la vivibilità di quello spazio verranno effettuati, con quali fondi, anche perché ci è stato già detto che i fondi sono pochi e che bastano solo per alcuni lavori, ma noi pretendiamo che la residenza torni alla normalità prima che gli studenti che adesso hanno ricevuto l'opportunità di spostarsi momentaneamente per i problemi dell'acqua possano tornare nella residenza. E appunto ribadisco, il problema della residenza Calamandrei non è stato solo l'assenza dell'acqua, che è stata sicuramente una situazione emergenziale, ma c'è una diffusa presenza di problemi in tutti gli alloggi della residenza. Parliamo di muffa, di ruggine, di acqua non salubre che a volte esce dalle tubature. Quindi vogliamo sapere quali saranno le sorti del Calamandrei. Questo tavolo sarà l'occasione anche per ribadire che come componente studentesca non possiamo accettare più che i privati si inseriscano all'interno dei circuiti del diritto allo studio, che quindi ricevano finanziamenti o che ricevano concessioni di spazi pubblici o che riescano a prendere in appalto strutture pubbliche e che le gestiscano facendo del margine sulla pelle degli studenti. Quindi sarà un'altra occasione per ribadire che il diritto allo studio deve essere un diritto, deve essere garantito dal pubblico. Quindi io vi invito a partecipare al presidio che organizzeremo in concomitanza col tavolo questo mercoledì 3 giugno. Il tavolo si terrà in una sede della regione Toscana e il presidio sarà sotto questa sede, che è situata in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi grazie mille dell'attenzione e vi aggiorneremo al più presto.
0: Grazie, grazie Lucio, tutta la nostra solidarietà innanzitutto, ringraziamento a te per quello che ci hai detto, come possiamo non essere d'accordo con tutte le riflessioni che hai e avete fatto, lo dico per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ad oggi nel momento in cui raccogliamo l'intervento di Lucio non è ancora uscita la locandina e insomma, la grafica per convocare l'iniziativa, la mobilitazione di cui ci ha parlato del 3 di giugno in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi, se arriverà, la metterò in trasmissione magari un po' dopo. Comunque, prometto di far girare anch'io il link per quello che è la mia e la nostra possibilità attraverso il solito sito del Sottobosco Fiorentino, che è lapunta.org. Tra l'altro, guardando appunto quello che ci dici, via Carlo Farini, questa sede dell'università del DSU, è proprio accanto alla sinagoga ebraica che per l'ordine pubblico fiorentino è da decenni un luogo sensibile. Speriamo che non ci siano problemi anche per la convocazione di una manifestazione, che non venga addotta come scusa o come pretesto la vicinanza della sinagoga per rifiutare la possibilità di una presenza di piazza a supporto dei rappresentanti, delle rappresentanti che a nome e per conto degli studenti incontreranno tutte le figure istituzionali che anche Lucio ci ha elencato. Comunque, ecco, ripeto, spero di poter mettere il prima possibile il link. Ci risentiamo anche per aggiornamenti su questa vicenda che ha molto molto da dire rispetto alla città tutta e non solo rispetto al caso specifico di voi studenti e di voi studentesse. Grazie ancora e come ho detto, a presto. Andrei a questo punto avanti con la nostra stampa rassegnata, lo avevo premesso e promesso anche in certa misura di guardare quelli che sono gli articoli che sono usciti sempre su questioni che riguardano le trasformazioni della città, non perché sia una mia fisima, una mia particolare fissa, ma sicuramente capite bene quanto siano questioni che interessano anche propriamente i rapporti di forza tra i ceti sociali e le classi, diciamolo in modo più moderno, quelli che riguardano le trasformazioni del territorio, quelli che riguardano anche la creazione o meno di infrastrutture. Quindi mentre da una parte si promette il cemento e cittadella dell'uso alle OGR, dall'altra parte si fa mancare l'acqua alle case dello studente dove risiedono studenti e studentesse che hanno diritto a borse di studio universitarie, ecco anche che il comune di Firenze, e non solo, perché non poteva mancare la presenza di Eugenio Ciani a ribadire l'identificazione totale con le scelte comunali della regione toscana, l'inaugurazione del famoso ponte Nencioni, che è andata in scena, è andata in onda sabato 30 di maggio. Ora lo guardiamo appunto sulle cronache, che cominciano a parlarne direttamente il 30 mattina, quando le cose sono importanti dal punto di vista delle retoriche, delle narrazioni pubbliche, e sono così rilevanti per quanto riguarda coloro che contano. L'ho fatto notare più volte, i giornali cominciano a parlarne il giorno stesso dell'accadimento, quasi a voler dire che la cosa, anche se poi non succedesse o comunque dovesse succedere, in fondo sulle cronache c'è già andata. E anche se poi l'inaugurazione per un qualunque motivo non si dovesse tenere, o ci fosse qualche magari elemento che la disturba, che sia il meteo o che siano le contestazioni, lì nelle cronache se ne è già parlato come se fosse già successo. Questo non solo permette di mettersi al riparo da qualunque tipo di problema, ma nello stesso tempo è anche l'occasione per fare di fatto e dare di fatto voce due volte all'accadimento, perché se ne parla il giorno in cui deve succedere l'iniziativa e il giorno dopo per commentarla. Se poi il giorno dopo per qualunque motivo non fosse andata bene come si voleva che andasse, ecco che gli articoli comunque sono usciti il giorno prima. Quindi questo io lo sto mettendo in evidenza diverse volte, quando succedono cose che evidentemente hanno un'importanza e richiedono un impegno mediatico, che infatti i giornali e le cronache locali non mancano di far arrivare alla giunta e a coloro che diciamo che più contano, mettiamola in questi termini. La Repubblica cosa dice? Appunto, il 30, dall'Anconella a Bellariva, oggi l'apertura del ponte Nencioni. C'è anche una piccola foto che fa vedere la rampa, quindi la salita dalla parte di Gavinana, che dovrebbe che poi ci sarà l'apertura il giorno successivo. Ci sono ancora i blocchi, quelli di plastica, bianchi e rossi, però ecco, ci sta dando già la notizia. Anche il Corriere Fiorentino, ancora più che Repubblica, con una grossa fotografia a centro di pagina, l'inaugurazione, lo zio delle vittime dei Georgofili, memoria concreta. C'è appunto, come dicevo, una grossa fotografia che fa vedere il ponte da una certa distanza e anche dall'alto, quindi lo si apprezza per tutta la sua lunghezza in questo collegamento tra il quartiere di Gavinana e quello di Bellariva, con tanto di bello sbancamento e restringimento parziale che è stata fatta della riva sinistra dell'Arno, cosa in qualche modo discussa e discutibile, però insomma ormai questo è quanto. L'articolo si dilunga, il ponte Nencioni apre ai fiorentini via alla rivoluzione. Il giorno del nuovo ponte Nencioni, Gavinana si prepara alla rivoluzione. Queste evidentemente sono le rivoluzioni che più piacciono ai giornali, e infatti non mancano mai di annunciarle proprio così, con questo parolone che è molto evocativo, ma poi qui cosa si rivoluzionerà davvero è tutto da vedere. Oggi alle 11.30 l'inaugurazione con la passeggiata, poi via alle auto e al cambio di viabilità. Incognita, sarà poi chiuso ponte da Verrazzano, su cui dovranno essere eseguiti i test sulla stabilità. da questi dipenderanno i tempi della tranvia. Il Tirreno, poi sempre il 30, viabilità, oggi si inaugura il ponte Nencioni. Va detto che il Tirreno, tra tutti i giornali che abbiamo per ora guardato, perlomeno rispetto al 30, quindi torno a dire il giorno stesso ancora l'inaugurazione non c'è stata, è quello che ha scritto con meno enfasi e l'articolo più piccolo. Il 31, quindi a questo punto gli articoli vanno a descrivere, a raccontare quella che è stato lo show vero e proprio dell'inaugurazione, Ponte Nencioni, il primo giorno, maxi festa in strada per 2000, questo dice Repubblica, che arriva addirittura a contare il numero dei presenti, che sicuramente sono stati tanti, in effetti ci sono anche dei video che testimoniano il passaggio di tante persone all'apertura del ponte, che poi siano persone che sono andate, diciamo, a reggere lo striscione, a fare la clac o a battere le mani all'inaugurazione del ponte, o fossero semplici curiosi che a un certo punto si sono trovati lì e vista tutta la fanfara che c'era, perché c'erano le chiarine, c'è stato i figuranti in costume storico, quindi insomma c'è stato davvero tanti giornalisti, operatori dell'informazione, quindi la cosa è stata, come ho detto, uno show, che poi magari qualcuno abbia avuto il piacere o la curiosità di attraversare il ponte è sicuramente altrettanto vero, quindi di gente ce n'era, ma che fossero 2000 a fare la maxi festa con il comune e la sindaca e Funaro, Nardella e Gianni, questo è tutto da discutere, quindi il tentativo di contarli come se fosse una manifestazione e la presenza delle persone fosse appunto riconducibile a un sostegno diretto all'opera mi sembra un pochino azzardato, però diciamo che Repubblica lo butta così, però mi sembrava interessante, ecco, che ci fosse addirittura la conta dei numeri e dei presenti. L'inaugurazione dell'opera, continua a leggere Repubblica, dedicata alle sorelle vittime della strage degli Uffizi, il collegamento tra Bellarive e Villa Magna, la sindaca, costruito in tempo record. Auto, bici e gente a piedi, il primo giorno del ponte è una festa affollatissima, e Repubblica insiste ancora sul numero dei presenti. Costruito a tempo record, rivendica Palazzo Vecchio, la sindaca, un'emozione intitolarlo alle sorelline Nencioni, morte ai Giorgofili. Funaro e Gianni tagliano il nastro della struttura che collega Bellariva a Villa Magna, cambia qualche senso di marcia. Questo è Repubblica. Ci sono poi, come non poteva che essere, anche le fotografie, e si ribadisce sempre la folla, tantissima gente ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni. Il primo giorno, a destra Sara Funaro e Eugenio Gianni dopo il taglio del nastro, poi le auto che attraversano, a sinistra il ponte. Queste sono le didascalie delle fotografie. Sulla stessa falsariga, direi, anche il Corriere Fiorentino, sul ponte che cambia due rioni in centinaia per la passeggiata sul Nencioni, aperto da ieri, così si rivoluziona la viabilità. Ore 11:30, apre il ponte Nencioni, una svolta dopo mezzo secolo, in centinaia per il taglio del nastro sull'Arno. Funaro, questa è una giornata storica. Quindi il Corriere Fiorentino, come l'articolo del giorno prima, insiste ad utilizzare questa parola evocativa della rivoluzione della viabilità, si dice centinaia anziché 2000 come aveva fatto Repubblica, qui anche qui come se fosse appunto una manifestazione politica con una convocazione diretta di qualche organizzatore, c'è il balletto dei numeri. Direi c'è anche questo aspetto da sottolineare, secondo me assolutamente non secondario: il Comune di Firenze, nel tentativo di mettercela davvero tutta per entusiasmare o quantomeno per coprire delle responsabilità e le cose che se non propriamente non tornano, tornano comunque abbastanza poco, c'è questa retorica della svolta dopo mezzo secolo, quindi il frame narrativo del destino incompiuto della città lo si utilizza anche per questa nuova costruzione, nuova infrastruttura del ponte, come se appunto si andasse a compiere un destino, quello di collegare Villa Magna Gavinana con Bellariva, che si attendeva da sempre e che solo grazie alla tranvia si è realizzato. La realtà è un pochino più sfumata, un pochino più diversa, perché questo ponte non era affatto previsto nel progetto iniziale della tranvia e né assolutamente mai previsto come obiettivo in sé, è venuta fuori come esigenza in corso d'opera, o forse, penso io, un po' sospettosamente e un po' malignamente, che probabilmente la necessità di fare un altro ponte si era comunque palesata agli occhi degli ingegneri, che non sono deficienti come spesso li vorrebbero descrivere, ma forse più probabilmente controllati dalla politica, per cui in una fase iniziale si è fatto finta che tutto si potesse realizzare senza costruire un altro ponte, per presentare un progetto più snello, per limitare le polemiche che erano già tantissime, soprattutto rispetto al taglio alberi, soprattutto rispetto all'occupazione delle corsie, quindi al mangiare spazio alle automobili. E poi invece, quando si è arrivati al dunque e a quel punto cominciati i lavori, non puoi più fermare niente, non si può più criticare niente, perché ormai i lavori sono in corso. A quel punto era più semplice dire che serviva fare un ponte, e infatti un ponte è stato fatto, non certo privo di problematiche sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista anche dei costi, perché certamente qualcuno questo ponte lo pagherà, e di sicuro non saranno loro, cioè non sarà direttamente né Funaro né Nardella né Giani, ma saranno e saremo noi abitanti e cittadini che quindi ci vedremo aumentare il costo di quest'opera che ormai non si ferma, però ha avuto bisogno anche di questo ponte. Quindi quello su cui mi cade l'occhio è questa retorica del finalmente, del ci voleva, ci sono voluti 50 anni, quando in realtà non è mai stato posto come obiettivo il collegamento tra Villa Magna e Bellariva, ma solo come esigenza tecnica, perché ricordiamolo per chi se lo fosse perso, per chi giustamente non se ne interessa, perché magari fa fatica o perché è anche un po' noioso o perché non ne ha avuto semplicemente l'occasione. Il ponte serve e servirà in questa fase per trasferire il traffico che ad oggi transita sul ponte da Verrazzano, che il quale invece verrà chiuso, per farci appunto passare la tranvia. Quindi a questo punto questo ponte Nencioni servirà a questo: si transiterà per un po' sul Nencioni e non sul da Verrazzano, che verrà chiuso. Poi a un certo punto resteranno tutti e due i ponti, e ormai che lo abbiamo fatto ce lo teniamo, e qualcuno sarà anche ben contento. Direi che a questo punto il tempo ci è tiranno, come diceva Mike Buongiorno, abbiamo detto tante cose, tante le diremo, e ovviamente i discorsi non si chiudono mai fino in fondo. Un ringraziamento a chi è stato con noi e anche a voi che ci avete ascoltato. Dalla stampa rassegnata, il nostro grande ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
9: Radio Uova!

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino.

deputato del distretto di Sensi. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

Hello, I'm Johnny Cash.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarr, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale in onda un martedì ogni due attorno a mezzogiorno con dei salti temporali, vi sarete accorte nell'ultimo periodo, una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni di tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa e dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che se cercate su internet non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. Però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la Via della Seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Medi cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si spandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della, virilità, resistenza virile, resistenza anche, militare, è un simbolo di forza, e questa è la forma, simbolica, del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica. Nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'Impero Russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film, che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica. Viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di
è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su un pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare. I film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari. Delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico, e quindi con un'inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, che appunto segue la vita di Sayat-Nova, che è un poeta, poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat-Nova. Il film viene interpretato quasi tutto cioè moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, sì, georgiana anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti, tipo sei o sette parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora, per cui questa rappresentazione di questo poeta Sayat-Nova viene rappresentato come molto androgino. Colore del Melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e come vedete con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. E quindi ci ricordiamo di questo significato. Del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates è direttamente ispirato al film e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'orda d'oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e, come abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima e il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta, nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino, è quello di Mala punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea del bacino del Mediterraneo attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista del simbolismo, interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra e disperata si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno in realtà, il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità e il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone che è appunto la Giunone nella versione romana che è la dea del parto perché il melograno contiene tanti chicchi e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di appunto di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo della
della città è il melograno ed è il melograno chiuso. E questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Gregory Mosevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza

anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi, rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti e una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma le tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico, e ci sono cioè, documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica, e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferite. Peraltro, all'interno di Israele, la popolazione ebraica centroasiatica, gli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite, e all'interno di Israele c'è una scala di, diciamo di, non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere, in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie di europee di origine, vengono considerate come più vicine alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite, che invece sono arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti, perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. E quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata, il leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi perché appunto sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che lo sente, gli sente dare un'intervista.

0: Intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranate Roads, Le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato. Per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no, della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. E vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? Di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pinkwashing. Se ascoltate questa radio, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta, diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no, l'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva ospitato Eurovision, erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena e di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti, assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema proprio di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che si è dovuta, cioè, è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui per esempio c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, cioè che sta rompendo lo spazio architettonico tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico, e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni. Volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno, che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile, che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali. E vediamo poi come questo simbolo, cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione, invece, c'è cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento, invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero, e questa pratica quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore. Un termine migliore perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene riaggiunto, invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, dell'environment, dell'ambiente attorno a noi può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta. Appunto, un argomento che a me ha affascinato molto. Perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui, mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci, ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondorossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio, per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50 che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo e anche lasciarvi la possibilità. Se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No,
1: rifiutiamolo.
0: Vabbè, la song
2: era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella.

0: Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riaggiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha puffati!
0: Oh, no. Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto Sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che un messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così, così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi, perché è una realtà filtrata, è una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa

0: senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? E continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, proprio perché siamo sempre connessi, abbiamo sempre
1: Certo.
0: il nostro
1: E poi
0: device.
1: appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
0: Esatto.
1: la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è. Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no? Perché
0: Sì,
1: di fatto rimane registrata sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi. Si caca un po', cioè la vittima si caca un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno? Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
0: esattamente, esattamente. Quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza, ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, anche perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo. E quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era, che ora viene meno, ma un controllo nel senso, del fatto che, banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque, si ha una sorta di controllo anche, comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da
1: Cioè,
0: niente,
1: non c'è nessuna
0: è
1: tutela
0: una
1: del
0: connessione uno a
1: contesto, no?
0: uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente,
1: Si protrae molto nel tempo e i
0: esatto.
1: danni poi magari sono maggiori,
0: Possono
1: no?
0: essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente. Fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: Certo.
0: trarne vantaggi da questa connessione e non solo
1: Esatto.
0: svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio. Però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire tanti e tantissime a riuscire a prendere le cose positive,
0: Sì,
1: no?
0: certo.
1: Di queste
0: A
1: tecnologie.
0: proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
0: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente, si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze,

0: che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
0: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere. Potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano di un
0: Sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo e dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità per
1: Certo.
0: farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura ha una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

arriva di genuflettermi nell'ore dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: quando accendo, se provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero, boh, necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando,
1: Sì.
0: nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o al
1: Al
0: bar?
1: bar, al bar.
0: Al bar. Ma,
1: Era patatine fritte
0: ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che. Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portate in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a
0: Perché ti
1: urlare.
0: ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi si è. Non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: Sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: Ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm, e non lo risolvi,
0: certo,
1: anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa ansia che è venuta, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so. Magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo,
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi, esatto. Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il 4 romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete un cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli e magna da sta cazzo carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: è caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, e da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
7: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
6: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
7: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
6: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, ma diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee, che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
7: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia, diciamo, dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
6: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
7: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
6: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la,
7: riforma Gelmini, sì.
6: Ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
7: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
6: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente praticamente non contano più.
7: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze, le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
6: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
7: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
6: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
5: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, Certo non ha infingimenti, ecco, cioè è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione, altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
6: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
5: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è

0: è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
1: io
0: totagliato.
1: Metterei forse facendo una forzatura insieme quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
0: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto. Poi ripeto, tutto così, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali. E questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così
2: diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
3: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora, a mio parere, bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta giusta ministeriale.

0: generale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
1: Sì, Big Tech, in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
0: Sì, diciamo inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole insomma si è orientata in massa verso Google. Google che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. Scuola.
1: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
0: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
1: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, e che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
2: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo insomma un po' con Scott e che ci sta a cuore è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
1: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
2: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. Appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui È chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire, si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
2: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
2: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata diciamo sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere diciamo appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva al contrario viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: che verso... sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto, molto forti, che fanno collegamento e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti i servizi sociali quando si ha una denuncia. Intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi, quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto, in questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di sei studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al Tribunale dei Minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancamme di sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia-Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri guardanesi si erano configurati in maniera diversa: o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto Docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura, è evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente, per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma i colleghi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola,
1: e invece E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Si è detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Di Roma, e ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Noemi Di Segni,
3: e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDF, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a finire questa conferenza da quello che ci hanno raccontato parlando dell'olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde,
1: un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritirazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritirazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato Free Palestine. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. E proprio durante l'uscita, uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
1: Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più i professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti cioè, un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia post-ricreazione.

0: della cute di questo ragazzo, diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitato in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.

0: E quando sono le 14:24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma delle della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così. Ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Sì, esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua. Pensiamo all'università, e cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressive, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina, una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo, del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, a alcuni punti e porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e d'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che dei crediti a intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica. E oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo per semplicità a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il solo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che Biper ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi. Quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro c'è chi, per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio. Stamattina ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi Davos a Lussurgio, un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente, sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso, insomma, salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

Yeah, niente mi annulla. Cerchi in fondo buona. In fondo buona. E sì, non c'era. Che poi non è vero.

poi non è vero. E finalmente lui.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta.

cui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
5: No.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare

coraggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia le...

niente. Io sono uno spirito guida, incarnato in questo corpo da ragazzina. Mi chiamano figlia, alcuni sorella, altri figa. Sono qui per dirti che, nonostante tu sia un mago, nonostante tu abbia fatto 7 dischi, la tua ricerca è appena agli inizi. Cerca di vivere il più possibile.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Breakout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand, poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multirazziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Jud Masekela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Jud Masekela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

Luca Vasacchiera, Stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

TP Mechezzi in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Donald Brand avevano messo su il Jet Pepistol. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è un era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Edward Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo, fu capo di Amanda, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, a questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro, appunto, prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e loro sono dei Jazz Epistles.

Ed era vari ovum e c'erano Kippi Mechezzi, Jörg Masekela e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene i Jets Epistles non abbiano mai registrato come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione. L'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim, e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Brahim. Ancora era Dollar Brand, poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Coates, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

Un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga. È una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Estraiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim dalla band Mannenberg Is Where It's Happening. Ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E una fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo, magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

siamo arrivati alle 21:26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso, e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, African Marketplace. E in questo African Marketplace, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Marketplace, perché nel 78, African Marketplace uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dullah Ibrahim Dollar Brand, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano 3 sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato Ekajal, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Captain Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. Dire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

in Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima dei Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Sigi da vista e voilà senza no no no no yeah get it high.

0: Io voglio tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse. È mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di far notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Che roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va la margrugna voi che fate schifo?

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?